0: Di Fernando Sor avete ascoltato Fantasia per chitarra e mi minore, opera 30. Chitarrista Julian Bream.
1: Giacomo Gorzanis. Passo e mezzo detto il Gorzanis e Saltarello. Ensemble la lira. Borzulian, liuto. Fabio Accurso, colascione. Massimiliano Dragoni, percussioni.

0: Di Giacomo Gorzanis abbiamo ascoltato Passo e mezzo, detto il Gorzanis, e Salterello. Ensemble la lira, Borzulian, liuto, Fabio Accurso, colascione, Massimiliano Dragoni, percussioni.
1: Heinz Holliger, Preludium, dalla partita per pianoforte, pianista Alexander Lonquich.

0: Di Heinz Holliger avete ascoltato Preludium dalla partita per pianoforte, pianista Alexander Longwich.
1: Girolamo Frescobaldi. O dolore, canzone a tre voci col basso continuo. Elementi del complesso vocale strumentale concerto italiano diretti da Rinaldo Alessandrini.

Avete ascoltato Di Girolamo Frescobaldi o Dolore, canzone a tre voci col basso continuo. Elementi del complesso vocale strumentale Concerto Italiano diretti da Rinaldo Alessandrini. Johann Stamitz, sinfonia in si bemolle maggiore da Tre Sinfonie di Mannheim, alla breve, andante, allegro. Orchestra da camera della Nuova Zelanda diretta da Donald Armstrong.

0: Di Johann Stamitz avete ascoltato Sinfonia in Si bemolle maggiore da Tre Sinfonie di Mannheim, orchestra da camera della Nuova Zelanda diretta da Donald Armstrong.
1: Ludwig van Beethoven, Rondino in Mi bemolle maggiore, Verchéone Opusal 25. Mibwind Ensemble, Rossana Calvi, Erika Rampin, Oboi, Corrado Orlando e Antonio Graziani, Clarinetti. Andrea Bressan e Dennis Carli, Fagotti, Loris Santiga e Vincenzo Musone, Corni.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Rondino in mi bemolle maggiore, Percheone opus al 25, Mibuind Ensemble, Rossana Calvi e Erika Rampin, oboi, Corrado Orlando e Antonio Graziani, clarinetti, Andrea Bressan e Dennis Carli, fagotti, Loris Antiga e Vincenzo Musone, corni.

0: di Johann Georg Pisendel abbiamo ascoltato Sonata in do minore per orchestra, La Grande Curie.
1: Gaetano Donizetti, quartetto per archi numero 4 in re maggiore. Allegro. Canzone, lento. Minuetto, presto. Allegro. Quartetto Bernini, Marco Serino e Yoko Ichihara, violini. Gianfranco Borrelli, viola. Valeriano Taddeo, violoncello.

0: Di Gaetano Donizetti avete ascoltato Quartetto per archi numero 4 in Re maggiore, Quartetto Bernini, Marco Serino e Yoko Ichihara violini, Gianfranco Borrelli viola, Valeriano Taddeo violoncello.
1: Jan Sibelius, Scène historique, suite per orchestra numero 1, opera 25. Numero 1, all'ouvertura, grave, allegro, grave, allegro. Numero 2, scena, tempo di minuetto, allegro moderato, allegro poco a poco più. Numero 3, festivo, tempo di bolero. Orchestra sinfonica di Göteborg, diretta da Neeme Järvi.

0: di Jan Sibelius avete ascoltato Scène historique, suite per orchestra numero 1, opera 25. Orchestra sinfonica di Göteborg, diretta da Neeme Järvi.
1: Franz Schubert, fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani, D940. Allegro molto moderato, largo, allegro vivace, tempo primo. Malcolm Bilson e Robert Levin, pianoforte storico.

0: di Franz Schubert abbiamo ascoltato Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani, D940. Malcolm Bilson e Robert Levin, pianoforte storico.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia numero 14, La maggiore, K114. Allegro moderato, andante, minuetto e trio, molto allegro. Anhang, minuetto K61G. The Academy of Ancient Music, Jaap Schroeder, continuo. Christopher Hogwood, direttore.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 14, la maggiore, K114, The Academy of Ancient Music. Jaap Schroeder, continuo. Christopher Hogwood, direttore.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, ottetto in mi bemolle maggiore per archi, opera 20, allegro moderato con fuoco, andante, scherzo, allegro leggerissimo, presto. I solisti della Queen Elizabeth Music Chapel, Lorenzo Gatto, Karen Su, Luca Ispir e Anna Egolm, violini, Miguel da Silva e Violin d'Esperu, viole, Rihanna Anthony e Zachary Movitz, violoncelli.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Ottetto in Mi bemolle maggiore per archi, opera 20. I solisti della Queen Elizabeth Music Chapel, Lorenzo Gatto, Karen Su, Luca Ispir e Anna Egolm, violini. Miguel da Silva e Violaine d'Esperu, viole. Rihanna Anthony e Zachary Movitz, violoncelli.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 4 in Si bemolle maggiore, opera 60. Adagio, allegro vivace, adagio, allegro vivace, trio un poco meno allegro, allegro ma non troppo. Concentus musicus Wien, Nikolaus Arnoncourt, direttore.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 in Si bemolle maggiore, opera 60, Concentus Musicus Wien, Nikolaus Harnoncourt, direttore.
1: Frédéric Chopin, 24 preludi per pianoforte, opera 28. Pianista Rafał Blekacz.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato 24 preludi per pianoforte, opera 28. Pianista Rafa Oblekač.
1: John Corigliano, Sinfonia numero 1. Apologo, Tarantella, Ciaccona, Epilogo. John Sharp, violoncello. Stephen Hogue, pianoforte. Chicago Symphony Orchestra, diretta da Daniel Barenboim.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Benjuda se benjuda al notiziar Ladin da misales dues. In köde antrater cun qui jargomens principai, la fiera unica e juda piz cun il bilanz in cunt de public e de operas venudas. Nalde Kranzisania pur du la vita in irtles viginanzes la pizza om gran te fascia, alla pur du l'equilibre e tome je por circa 300 metri. I ladins a Misano Adriatico iung in cunt etrae personas del contest las gares del campionat mondial di motors MotoGP. E spoince la problematica della dipendenza dai giudici di fortuna. Chi ci teme principai in che ora legge per il programma Ladinia Live, in cui con Doris de Lago Musnar che presenta il progetto Free, il programma è di Sara Frenar. Mui giunta in proie mi tomanco la cronaca e con un incidente mortale succedu in irtles vicinanzas la pizza om grande fascia. I dettagli con Margherita de Thomas.
2: Lei nome Valentino Spigarol, 46 de Preganziol de Treviso, l'om che ha perduto la vita in giorno in una escursione sul Troi del rayon de Costa Bella sulla Dolomites del San Pellegrin. Era do a fare un'escursione per aggiungere la pizza dell'om, un Troi che se in Arloea do aver fatto la ferata Beppi Zac. L'incidente succedu pec dante de ruer sulla pizza dell'om che anche le crodà per 300 metri te dante una compagna de Rampineda che ha subito dat l'allarme. Ania ha suali intervento degli uomini del soccorso da Monte de Moena ad un con l'elicotter dell'aiuto alpino Dolomites che è ruota a Busan e che ha fatto l'intervento con la binda. La ferides e i traumi causati dall'incidente gli stati mortai. Si a gran passione era puntinzir per Monte, ma ince la corsa da fer Coran. L'om l'uraute una cooperativa soziale e la Sanfi e una fia.
1: E mod un argomento l'Istituto di Statistica ha stata presentato da 10 anni in riuscita a noi sono giuste fortune e dipendenza da Kish. A una problematica per il 3% della popolazione e per il 2% per non mai bagliere una patologia. Aldiung Stefan Pescollerung.
3: In charme 1 miliardi di euro, questa è la somma che la gente del Sud Tirol spagna in 20 anni per giuste fortune. Da dire che il 3% della popolazione d'Antersade e Stanzis anni na l'anno se mai zughe. Il 32% ha fatto valgiuc, ma senza campoi sbagliati una dipendenza. Cruzie fece per l'era il dato del 5% che zoga in una forma eccessiva. Il 2% c'è mai con una dipendenza da considerare patologica. Il fenomeno verde è andato ai 1300 persone che hanno a causa della dipendenza dal giuc o ludopatia su coltiva in incidit. Il maggior numero di giocatori problematici è da caffè dante le persone giovani dante 21 e 30 anni. Il dato da rate positivo rispetto ad andare 10 anni e che il numero di persone che fanno giudice di fortuna è dal 46% al 37%. Gran parte di giudice di fortuna che viene fatto è chi con le scherze sgratta e vinci, che viene comprato queste buttaghe. In c'è il giudice dell'otto che abbiamo fatto nel post e perde in c'è il totocalcio. Ma in conto di manifestazioni sportive viene in c'è tre di più online. In c'è proi automatici da sugeli in anche la tendenza da sugeli più sul post che il web. Un altro fenomeno è la speculazione della borsa online, che è nuda sfatta da 28.000 persone del Sud Tirol. E per questa speculazione si vanno spendendo grandi somme di soldi. In generale, il con l'online le tendenze spande più. Alla presentazione di dati dell'Istat ha istituto per l'assessore provinciale per la sanità Hubert Messner, che alza fuori l'importanza da fare più prevenzione di questo campo. L'anzi dit che la dipendenza da giuc ha effetti sulla sanità psichica e sui rapporti sociali, purché l'incetto che ha dato l'asta ciò che basa per decisioni a livello politico.
1: E oggi un plato la fiera unica ha indo aggiunto un buon livello in conto di pubblico e di opere artistiche venute. De più nestice Alexander Stufer.
4: Domania sarà il per trans do jes miede fine da via la fiera unica. In ieri lo niro massu, in cui è artist cino da revierst si berstot con una gran sudasfazion. In tangi 4 dies de fiera in ce Köstanstadt in taura 4 mile visitatores, schon compai da pea la giaurida. Al dod il president Matthias Kochner je Köstel i wild lampassa. La base del pubblico è dritta interesseda, ma in aperto vengono c'è per il bunder, e che l'aperto dipende al dolo l'esperienza di organizzatori in c'è dal tempo. In scia è prima doidis da Köstanstadt Mieros Landant, sa da Domania, fa vel tangen bel tempo che l'istat un futz de manco gent. per se la ronda baigtei, ang sadam pur manchai vigita d'aures de l'autra vallée des Ladines, per quel il per nautran moda valute mirc la data. Cicat ang sulach de genat artistic de gredeina, il termenter tant quel van vendu. De cashviers, il cash jede un ivendu bang, i plu de meci vint nuov ca fat pea, anche vendum pits. Riesch do la pandemia, forvelu ni sova ca trup su lova comprem pits per nia pierda l'occasion, i per un festide ca ne jata sa nia plu. Cashpitl trent, san tanti nocchia ta via. Do l'edizion ca je just fineda, ir president Matthias Koschner dret segur ca nautran un iralino fat la gran fiera da scultura e l'artigianat artistic til centra dal tennis a Roncadici.
1: E mod un argomento l'Unione di Ostis ha ten comunicat stampal se fora l'importanza di controi contra il camping salvare, fac ultimamente artl su Tirol.
3: A fai controi este il servizio forestale della provincia in collaborazione con il consorzio comuns. Alla dot l'Unione di Ostis è l'importante che vanes fac pur impedir il camping salvare la natura e garantire le disposizioni di legge vanes tenite. Controlli regolari sono segnali importanti che porteranno a mendrica il fenomeno, dice il presidente dell'Unione di Giustizia, Klaus Berger. L'ordinamento modello che ha nominato il cominciamento l'anno ai comuni ha la dote dell'Unione di Giustizia e la conseguenza positiva che i comuni sa già con la tematica e ha inceprovato l'ordinamento alla dote delle sue esigenze locali. Il comunicato viene celso fuori che il camping è un'aperta importante all'offerta turistica del Sud Tirol. Con il G-Contra al camping salvare, vanno con le strutture regolari e valorizzano la sua offerta, in scelta di retur di un giustizio Raffaele Moswalder.
1: I sindacati alzano fuori che l'ospedale di Chavalais il cerestie di personale e alle incedatre problematiche.
2: La situazione dell'ospedale di Chavalais ha fatto una moda che gestisce un allarme da perdere i sindacati di categoria. Più autes, i fas al sair, le venu autsa l'allarme alla istituzione sulla problematica dell'ospedale che serve la valle de Fassa de Fiem e ince della comunanza de Cembra, a pede a essere un ponte di riferimento sanitario in dena la saison dal turismo. Fino ad es ince se le stat fat proponetes concretes non le succedunia, dis i sindacati per aus de Cesare Hofer e de Roberta Finessi. Se si vuole garantire un buon livello di prestazioni, si vuole per via dal personale sanitario, mentre c'è incentivi e incendrete riconoscimento per fare una moda che il personale sanitario volesse si tramudere fiem all'urar. Il reparto di medicina asmendrà l'attività di spermencianza di infermieras con conseguenze per il reparto di chirurgia. Te la crisi è in cel laboratorio e i pensionamenti potessero pesare a modo più sulla situazione. È in cellurier sul territorio e te la stentes per mencianza di personel che potesse avere un ruolo di peis. Te la ceses della comunanza appena mai metude sempre. La urgences les ven manedes da speste da altre strutture a Trent o a Busan. Vendomana alla politica e alle istituzioni responetes concrete se in confronto costruttiv per presentare con dacia la man la mencianzas che le se anche dell'ospedel de Chavalais.
1: E sa ingiuginant con il laurs al Tribunal de Balzan do che in aperte tomada a dem ai sades de Lugio.
2: Ai seides de Messel passata domani, l'aperta centrella del Tribunal de Busan e Ruineda Jabas fasan in dan sostanziel de mo la struttura e per fortuna nia alla persones. Va in anti l'urieres per tramuderte la sintes neves e provisories dut el materiel che le debesen per far girinant la macchina della giustizia che la provincia ha data fit per sieign. Dal 1 ottobre il tribunale sarà testreda Alto Adige a pedesù la Camera del Commerz. La presidenta Bortolotti ha fatto il ponte della situazione te una conferenza stampa. La procura la si è tramudata testreda Renon. All'incroseda con Streda Raiffeisen. L'attività delle sue operative sarà una vita parziale, ma venirà giunta ite in celluriera di adeguamento alla REI con l'EDA col Ministero della Giustizia.
1: In Iro un reporter della URDE, Patrick Melauner, che è direttore tecnico per una squadra che fece gare di motors la MotoGP. Ma non è solo un che lavora nel settore del sport di motors a livello professionale. Da belle di Agen lavora in Camilla Canclini da Moena nel contesto delle gare della MotoGP e in la Superbike. Ma l'interesse per le gare professionali di motors a Canclini belle di scuri da un tempo più lungo.
5: Qui Jo, sono responsabile di MotoGP Premier con la gente che viene a vedere la MotoGP.
1: Trattano i fins d'ede, ma di gara porta canclini visitarusa o dal mondo della MotoGP con sue curiosità e particolarità.
5: Quando avevo 16 anni, cominciavo a guardare la MotoGP per televisione e via. Sono qui adesso a lavorare per MotoGP e Superbike.
1: Dice Camilla Canclini da Moena. Apposta per l'occasione delle gare della MotoGP e indire in Cerové il fin d'ede ma passè. Un team della polizia locale di Fascia, a Misano Adriatico, por dai dei colleghi del posto della gestione del traffico. Incede che la manifestazione sportiva ha registrato in casa di cifre da record con 180.000 visitatori trattando la periodo delle gare. Al giungo il comandante della polizia locale di Fascia, Gianluca Ruggero.
6: Noi siamo qui per due dì, sabato e domenica, a fare una viabilità con i colleghi di Misano Adriatico, la collaborazione che dura da Enia, naturalmente è la strada più trafficata del GP. Te pece ore rua 70.000 persone, dunque il numero di auto che le sovrafora che la grandezza delle strade, e dunque quindi non fare modo di agevolare Mingolduccia su che si riesce a fare.
1: Tanto di danni e dolle gare se il codes lunghe con vinitante persone che perdono la pazienza. Ma le forze dell'ordine arginate a questa sorta di situazioni.
6: Anche le tanta gente su sette per questa, ma noi con gli sbrai a tenere il comportamento corretto, perché sono in trasferta, dunque a portare l'esempio della Val de Fascia giù per la taglia.
1: La presenza della polizia locale di Fascia è nascita per merito di una collaborazione con i colleghi d'Emilia Romagna.
6: Era in assuda per amicizia dei vari colleghi della Romagna, loro vengono su Val de Fascia, a Moena, a Cianacea, a le varie manifestazioni, che le più grandi e importanti, noi veniamo giù per il GP. È l'azione che gioca di Cater e a un turno dei 7-8 ore, e dopo la stagione del cambio, eroerai a 3-2 per la Pomarena.
1: Un'esperienza che per la polizia locale di Fascia incede aiuto per solo urso il post, al giung il comandante Ruggero.
6: È una bellissima manifestazione, è bellissimo essere in questo gruppo di persone e è sempre da imparare, cioè per il nostro mestiere, a essere in contatto con altra gente e altre situazioni. Questa è una gran formazione che ne serve a noi sia in questo momento che giorno, ma soprattutto che portano a casa e secondo capire la che si sbaglia e la che si può migliorare.
1: In show il comandante della polizia locale di Fascia Gianluca Ruggero e tanti 180.000 visitatori da ogni anno siamo in incestiva al visitatore ladin. Per esempio Andrea Matiuz da Selva, che rovesce a cercare la gara con suo motore.
7: Ah, Misano sarebbe il sicuro, nuove fiagge MotoGP, poi più anche Superbike fai anche la chalebe, l'aggiunto, poi sono anche girato a Misano sul circuito. La mia forza più bella i motori, che fai bello, l'altro fa Valentino Rossi, viaggi fai i capi rossi, fai Cremo, no? E poi anche i MF Marquez, i Bezzecchi, Martin. Sabel po tutta dom, no? Unito a dei motori, a dire la gara, gli appassionati, un tifo bestiale.
1: Dice Andrea Matiuz da Selva. De plus raspo da un schnitt de trail e sein giunce mo in ancus manifestazions.
2: Dai 13 ai 20 settembre a Moena, in Cechestan, venne indrezzato l'evento gastronomico che tolite 5 ristoranti del territorio. Duc con una gran tradizione e con aer abu o aer inant la steles Michelin. Melga panna, melga roncaccio, tel foresta, ostaria Tirol e rifugie fucciade. L'evento gastronomico in nom saores da dutton lo che ven perferì saores tradizionei della cosina ladina de Fassa.
1: E ti dunce un'ora la previsione del tempo, sorare le temperature alte per la stagione nessa accompagnata in cui c'è domiste. Cina da sara se formano più cesniore a grum, plattas e perd il dut saragn. In un mercoledì sono le scorante contro il sud-vest e conduce dall'air che massa d'aria più tumia. Da sara va in front freit. Tanto dut contro sara è di notte e il da fa cunt cumpluie se temporai. Il notiziario ladin seria chi lo di lang di ostra attenzione da Roman Clara al microfono. Alla tecnica ne sa in compagnia con Franz Waschler e Daniel Chizzali. La programmazione ladina va zaninant con la Ladinia Live in cui con Doris del Lago Musner, che presenta le proiette free. Ora ne invade un podcast che presenta interviste con aras che subì violenza e che ha fatto da se delibre da questa condizione tan in giusta. Il programma è di Sara Frenner. A tutti i canti, a tutti i canti, ci sono un buon nome con i programmi di Rai Ladinia.
0: Ladinia Live. Microfons da Vierc son attualità e cultura. Conduzione Sara Frenner.
8: Un bel buon domiste e ben usa cash program del domarana. I bayung in ködne na tematica zitia, mo da san importanta, la violenza por sura le zaras. Tres in do nasce l'iniziativa con il fin da dai dele zaras e i mitungs a toccada violenza in kö orungse ves presente free, un podcast che permet da ascutè le storias de ares che stades bunas de nengni fora dalla spirale della violenza. Pur baiete cash, ai chilod lungia me Doris Musner de Lago, referente comunale de Salva, che rappresentaia in cui la RAI contro la violenza sung les aras, portodasch di digiung anti-gewalt-netzwerk. Belgi lang, Doris, che tas tut Laurella e che tes in cui chilod conos il zonas RAI Ladinia.
9: Sintra bel bondoms di aduc e de grag scutessu.
8: Dan per fora ci fece pa casta o starai por combatte la violenza por sura le zaras o saispe attives de plu vers.
9: Also casta ra casta fece attivités per sensibilisé la gent, per tide angajut a la organizacions que Laura con ailes, con famílies, con pitli mutons, per fe prevención samban, e per Laurea Dom.
8: Alina Rai, Anglaura de Borriada. Violenza non è nia ma fisica. Violenza esiste tra le più forme, due risposte un po' più complesse ci sono le forme di violenza che vengono dando per sur le zaras, di cascage.
9: Sì, le più forme di violenza sono io tutto complesse su, io già per tutto ciò che ci imporia il di per la ding, la körperliche Gewalt, la sexuelle Gewalt, la psichische Gewalt, wirtschaftliche Gewalt e Freiheit in Zug. Queste due forme di violenza che si be una con l'altra, può essere roia dum, ni una poi il scuro anche l'altra, anche la violenza che le stacca dum, però le più forme di violenza, non sono forme ora sono cala il corpo, la che vai, che sa che te fece male o non scila, però le scuro anche d'altra violenza, che vai, nia, ma che stacca dum con questa violenza.
8: Sama è una violenza economica che lo di, che al momento che ti venga lasciare soldi, angnara, no? Che non hanno la libertà da comprare, da diciamo, da gestire il patrimonio della famiglia, la liedazza fisica, da gi, da faccia, la violenza mentale, la violenza per sura il corpo, è con grum e le sorte di violenza. È un'iniziativa scialda importante che ha smettuto a gestire il CRAI e questa linea di podcasts chiamata Free, alle una linea campo ascolte su da ci stratra pavisa Doris.
9: Ci questa è una linea da ancontez con Ailes, ula che Ailes conta cocle sa subì la violenza e cocle tres la gea al giatala aiuti tres calcle si unizz ora da questa violenza. Kis podcast si unim tui adum praktisch afat la presidenta de la GEA, la Christine Clignon, i kok dit kas spong skute su, jang it eb som podcast free, i pa pong i los i skute su, i fech propi belgialina skute su, kok un pa pati na certa violenza, es rendog nianca kont, no?
8: Christine Clignon porta in hand questa linea di interviste con le più aras che sono vittime di violenza e che in qualche maniera sono in buona libera di questa spirale della violenza. Va racconta sue testimonianze personali che lo dicono in un gran coraggio da essere fuori, da outen, se che dici per inglese, e con te pur d'altre zaras, poi a questa moda in caffè la forza forse o la motivazione da ste libre di questa violenza. Dice se ascolti un item momento, Doris, di questo podcast, le interviste con Christine Clignon, alle piccole cerche, da più aras che da un piccolo contributo di queste interviste, e ascolti un se, pur non svampi un'idea del podcast Free.
10: È successa una cosa bruttissima, che non auguro a nessuno, però quella situazione lì ha portato anche tante cose buone nella nostra vita, nella nostra famiglia, tante cose belle. Ha sbloccato tante cose che andavano bloccate. pensavo che il papà potesse uccidermi. E pensare una cosa del genere, ho detto, per quanto brutta e difficile da ammettere sia, è una cosa che ti fa capire che non puoi continuare così. Per me, ma anche per voi. Mi basta sempre quello che ho, anche se voglio sempre di più, mi basta comunque quella che ho. Però devo applaudirmi un po' di più.
8: Junga scutesa in a piccia cercia fuori dal podcast Frills, interviste se tenides da Christine Clignon, la presidenta della GEA, la cooperativa sociale contro la violenza sun les aras, e questa linea de programmes e de testimonianzas a obiettivs ben dar specifics, Doris Kaipa.
9: E senza altro gli è lo dati fe il coraggio, di dare il coraggio alla, alla, alla vittima, alla leiles, più che altro. Che il sebe, che il dazza, che ula che il spos gi, anche il spataj violenza. A già che in tale situazione si sclugion, immagini si sclugion it for più più, e se tam a dizze che già che in a propri tam a che spataj mo più la, la violenza. E che già un sani, un obiettivo, ula che la, la persona si chiede poi a chi aiuti e che da, da sensibilizzare la gente che duce anche che in teoria chi si sa che l'una o l'altra da partire la violenza che sa da ti dà l'aiuto da dice alla mamma o altro prom a chi aiuti e vai a mantra vai anche da chi podcast che la portata che lì è stata bons d'un'ora della violenza di scomcina nuova vita senza violenza.
8: E le interviste alle aras vittime di violenza e portodasc e portalian mo cash no dal dötnia di che le aras ladines ne nia toccadas da violenza. Ciù di è pagnuda tutta la decisione, ricordo un cosciante, da nia portait il podcast in ce interviste sporladin.
9: E che lì non è stato fatto, più che altro per scone o per tutte le anche la, la, la minoranza ladina, sono da poche persone e perché lì è anche un po' la, per la privacy, non è un scunaggio e poi perché l'anche la da scrivere, da stelle, e perché non è un po' la da tutte le questa minoranza ladina.
8: In Winders, ed è dot de settember, vagna il podcast Free, la forza delle aras, pur una vita senza violenza, presentata e incontrata proprio a Salva. L'appuntamento è la pitla sala dalle 9.30, che ricordo un se, dice tutto se sa darbe l'invia a Topper, da questa presentazione del podcast, ci pompa visa s'aspette tra questa incontrata.
9: Sì, in questa sera vanno un po' presentare anche la AG Net Saltenschlern, la RA territoriale, che da giù con questa problematica. E vanno un po' presentare anche qualche altra manifestazione che unite fatte con la LIES o con la LIES dal sport, più che altro, la che traina d'ora sa anche da mandare, da già te vel consigli per te ci permette. Ai weiß po ange kocki mutons sa stielampo trenchila partigi premets partijude partigi premets ange genitores in chila kasta sei raie plukaut na sei ra de information et de sensibilisation ke ngs fechen po psier son kasta thematika tlo dan aus sprungskeln nie nie alten zu zeten ja will als tel. Però schilfos proprio il caso che veluna o velautra was na tel situazione bona sala o la clapogia scri aiuti anche i familiari o trenta orvia che chissà o la chi possa già te aiut in cala sera unirà il nia me spiega de questa ra malvang scuta su em kis podcast de eiles che ca fa per questa fase. Lì è dato la possibilità che può fare un po' una piccola discussione, un po' domande. La sera una sera un po' lesiera, un po' proprio rogne di questa tematica che vanno eigentlich rogne da erpuc, e cash da savestra na saira anche dan conteda e de discussion e de plug out clajant posto per la informazions.
8: I un dit de cash da sara pongstonch l'informazion u la cancha fa la yut cal moment che anga de bujagn do risposto ricordè che lot valara che lot gardana u la quel guin po veramant giet lu cor a porta cal moment che dis ja de bujagn da yut is un situazion che da so da sorang so segna buna da gesti.
9: Si la gea cala i anga lot gardana mia Alena, il mercoledì, e la loro atelier social, e un po' senza altro, ci ora e lo a stol prima consai, prima aiuto, e il da appena un numero verde, anche un numero di telefono, un po' anche di tre, cioè che lo banco vuole un po' snute su, che lì è 800 distanzias 433. Cock dit li ni ad Alena artisch ayanga ik muss on ni a forge bul sang li ang tlok vi als fang so a den bil consejo ko i pod al do de jals po ko kli da da ginant
8: il servizio sociale urtijai il numero che mangia de telefon por ki oris ginota tres en pu na forma plu anonima il 800 2 7 6 4 3 3 Notes il seu, scrie il seu, scelva de Bujagn. E un dit, Valiade, es un nidretamanter a toccare la violenza, ma un conosce la compagna, qualcuno di famiglia, o la che è incapace, o questa persona sconfidaia con noi e alesce con scrive d'aiuto. No? Come fai per questa persona, questa compagna, da idee, la persona a toccare la violenza? Ci forma dal podcast verso?
9: Sì, senza altro, il primo fosse da contate eben zacchè la gea. Calles da poneinant i vares che ie da fe. Lì, senza altro, la situazione cresta anonym, nirania dite nuomes, anche la chasa la giud leiles, che ie bul sang, che la resta anonym, che jok leiles de casta situazione. Calles quantaut su, che resta propitem. Bereich sguch, diciamo, in Scila.
8: Ricordun che vigni terzo de il da mostra su un femminicid l'Italia che si data sprigoraia, che è pa i trusch por ni for da casta spirala ponsang ince alla prevenzione e all'educazione di mandri un cascunt, Doris.
9: Sì, che bel non si ha in ant, lia la lias plugaut anche la lias sportives che van for plus plus promets a nostra rade de territoriella hasta mandé conseils cock ai po fet kasta situations e jak ai weis po ange cock i mandri wang i cock i wang ku genitore si ai weis schnell cock i cock je la situation i liebe staatlan passa eben ke leoni stafat na saira u la ki vraiment troni ne spert a tings niam po a kish traina daures cock i das as stille I kann jetzt auch ein Prim wach. Lia angetla scholes, fos povestra ange drat, ke lunis an gruj naam, po plu da viacht, de kasta situations. Im fajas plu gautra ange, plu beobachten, kak sa stila imutong, si dut lintau via. In das am Efungsung fide ange, tiji primet, si di chala in Chinwala nia, oder stadraus ayut, papa suni, ipa chalon sabande fe, Samba li è sauridi, però lì è il momento che sa che ne ha già tanto un aiuto, che ha l'informazione e che la banca non è saurita questa situazione, il povesto il primo var che sono buoni di fede e aiuti questa situazione.
8: E rivungi scio bel davvero la fin di questa cioccolata con Doris e dici perché dar bel giuran Doris musner del lago e i saudi danza una bella incontrata in Vanders ai des dote ricordi ci mangiare dal gnu e tranta la pitla sala a salva nide de trutsch e de truppes a questa manifestazione dutel bunginant e bel giuran
9: grad dutsch i unide dutsch niame eiles ganz giang schwangange iaia scute so a jac Nous avons rejoint de la violence contre elles, mal d'abord la violence contre elles. Il y a toujours un peu mais gênant, je doute tant à dom et je doute à la information.
8: L'invité d'est et une chérovance est vers la fin de cash programme. Mi nome è Sara Frenner. Al resto più altro che veste l'appuntamento con la radio la ding in do a in schnut con le noelles della redazione sham sama espo ince con i programmi de cultura. Adicciamo un bel domis de e a tos sama in songlizones da rai.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle lässt das Sarah.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Da buonasera dalla redazione ladina e buona edizione del notiziar. Il tritot dentro la provincia della ditta Oberalp per la compra di dispositivi di protezione individuale, cioè maschere, di tempo del corona, si prospetta una soluzione. La provincia potesse antipagare alla ditta di Heiner Oberauch Cina a 20 milioni d'euro. La Commissione finanziaria della provincia ha approvato una proposta alla DO. Oberalp ha trattato la pandemia fatta da Mediadu per comprare dispositivi di protezione, ma sponti egli hanno retto i costi per la provincia. Da anni c'è il Procalen Street giudiziario. La decisione si paghi o manco, ma zanni tutta dalla giunta provinciale. Dopo una perte del Tribunale di Balzan e Giuda in Broda di Messè, va in ante i preparativi per trasferire uffici di due sante neue. De plenas di Gisane Margherita de Tomas.
3: Ai seides de Messel passata domani, la perte centrella del Tribunale de Busan e Ruineda Jabas fasan en dan sostanziel de mola struttura e per fortuna nia alla persones. Va in anti l'urieres per tramuderte la sintes neves e provisories tutto il materiel che le debesen per farsi rinante la macchina della giustizia che la provincia ha data fit per sieign. Dal 1 ottobre il tribunale sarà testreda Alto Adige a pidesù la Camera del Commerce. La presidenta Bortolotti ha fatto il ponte della situazione te una conferenza stampa. La procura la si è tramudata testreda Renon. All'incroseda con Streda Raiffeisen. L'attività delle sue operative sarà vida parziale, ma venirà giunta ite in celluriera di adeguamento alla REI con l'EDA col Ministero della Giustizia.
1: In charme 1 miliardi di euro, costa la somma che la gente del Südtirol spanna in 2 anni per giudice di fortuna. La donna statistica neuia dell'Astat in casa Gourmand. Da dire che il 63% della popolazione da interessato già stanzisa anni non l'ha passato mai su che con giudice di fortuna. Il 38% ha fatto val giudice, ma senza campare sbagliare una dipendenza. Cruzier fece più l'era il dato di 5% di chi soga una forma eccessiva. Il 2% c'è mai con una dipendenza da considerare patologica. Il fenomeno riverda da due ai 1.300 persone che ha di bici a causa della dipendenza da giudice o ludopatia che coltiva in giudice. Il maggior numero di giugadus problematics è da caffè dante le persone giovani, dante 21 e 30 anni. Dat da rate positiv rispetto ad anda 10 anni, il numero di persone che fece giudice di fortuna giugge dal 46% al 37%. Dopo la fiera dell'artigianato artistico unico, noi da Stuttagel siamo tanto a fare per un bilancio. Da plenas dice Alexander Stuffer, in cui amante da Urtegiali.
4: Domania sarà il pretrans do jesnieda fine da via la fiera unica. In ieri l'unì romassù, in cui è artistino da rivieres da Siberstot, con una gran soddisfazione. In tanti 4 dies de fiera in Cecostanstadt in taura 4.000 visitatores, schon compaida per la Giaurida. Adol il presidente Matthias Kochner je kerst li wild lampassa. La base del pubblico dritt interesseda, ma na pert vangen che prelbunder, compaida per la Giaurida. Adol il presidente Matthias Kochner je kerst li wild lampassa. La base del pubblico dritt interesseda, ma na pert vangen che prelbunder, i kerl apert, depend al dol la esperienza di organizzatore.

0: Resultat artistic de grădina e termantăr tant că-l vă vându. De căjviers, el căștie de unii vându băng, i pludă meci vint nuăv ca fat pea, anci vându un peț.
1: L'Unione di Justizia ha fatto un comunicato stampa al sefora l'importanza di controlli contro il camping selvare. Faccio ultimamente il Sud Tirol. Fa i controlli e stel servizio forestale della provincia in collaborazione con il consorzio comuns. Alla dod l'Unione di Justizia è l'importante che vanno sfaccio per impedire il camping selvare della natura e garantire le disposizioni della legge vanno stinite zitte. Controlli regolari sono un segnale importante che porterà a smentire questo fenomeno, dice il presidente dell'Unione di Justizia, Klaus Berger. L'ordinamento modello che tiene un mandato il scomandamento l'ANA ai comuni alla dot l'Unione di Giustizia abbia la conseguenza positiva che i comuni sa già con la tematica e approve l'ordinamento alla dot sulle esigenze locali. E dunque abbiamo notato il metodo scorante contro il sud-vest e conduce ad allerta una massa d'aria più tumia. Da sera va in spoglia in fronte freit. Da domani sarà alta alcune svelate da cerio alt che si desfanta da angmis deia. Altro d'alba gambia surare con i ors agrum, dando adito contrassare da nöte da facund con pluies in c'è val temporale. Le temperature più basse di paese le svelate ladine sarà d'antar 7 e 9 degra. Calle più alte spuderà raggiungere valori d'antar 12 e 22 degra ia. Per il che ci dà il pur notiziar da Sara, che lo vale nant con la programmazione ladina.
2: RAI Radio Ladin, porta da verta su cultura, art e musica.

Buonasera e ben news da Alessandro Dapunta alla conduzione, da Thomas Magnecht alla tecnica, a una trasmissione di carattere letterario con la seconda parte del Teatro Cabaret di Simon Kochner intitolata Benvenuti in Valbadia. Simon Kochner, il regista e jobler del teatro, moince autore alla scritta e rappresentata al pubblico di più tocci di cabaret con argomento I Ladins, Les Dolomites, La Valbadia. Simon Kochner ha adattato per Radio Ladin sotto il teatro originale Benvenuti in Valbadia, un tocco la calticunta con simpatia, savai e troppa ironia a sciori turisti italiani La Valbadia di Ladins, la storia di Ladins. Buona audizione con la seconda parte dal D3 de Mertes.

Ispo, cik ti sapa dart nervuje italiani kankan ti disk pun sed ma dart kilo da nost kaj rajun kilo te Süd Tirol la ding e lingaz plövedl kalka neba je nanka rveza dar lerkel italian e nanka rveza dar lerkel tudask e cina mai e l'interessant da da pudai ti di in pur valorizel la ding dik kaj lingaz lingaz la ding neba je til prüm tüttes les Alpes, no? Kal fosen lingazin, che stanna gran estenjung in la vota che le pücc, sa, pücc pos imagine. De exemple, sons nam andranza mungiade, che lingazi ste ana di fejung dar grana. Mo spo c'è il passo zdu, no? Spel so zdu, che is du i romans, e jus in malora, pur val rejung, e am se van gsta wohnung, gsta appartament a curvara, e spos nes in dotta baccage Roma, e jus de los fasse una baracca in zan. E quel par via dall'erc i prümts turist tu dasch ecco i prümts turist tu dasch dalla Söge sambagn e ai da ti la spieginche che i prümts turist tu dasch chi è ca inaugurisch po il turismo da d'inver dec i romanski il prüm chi è pa bai ma da di ste moi turist tu dasch chi news dalla Söge d'inver chi ha de scuri la bellezza del ski di sport da d'inver. E chi è a pur te, chi è un più da crabal chi è tu dasci, turist tu dasci, per darti il samba, chi è dalle

Schon dies las Völkerwanderungen del Dolcinchant do Christ, gstas Stlates, Teutonicas, Knieda la Sujö, gervades in China just el Mediterraneo, sammen passats in sta kilo. Chi ja portelli in gaz tu das in China sotto Balzangjö e in st valgunes zonas del Trentino, dal Dedenkö. No? E che la ding este bunga suravire mat valgunes pücces, valgunes valadas, isoladas, ula can ruva ite a Fadia, no? E chi lo basta portare l'esempio della Val Badia, che è più tanto stranta da Pieite, ma in la Val Gardana, in un canyon, da lì dalla Gesù. Per qualche cosa in una casa, ci dico l'ingaz, la dint, che alcune svalazze sono buone a sopravvivere, che non sono isolate proprio, scluci fuori dal resto del mondo, per dire. E poi a ti spiegare sambagn, a chi è in noi italiani, ci sono le cinque valade storiche, ladine, delle Dolomite, e poi in chi lo mai urai ti di tutti, ti di tutti, ti dà quando ti popo, no? Quando ti dà la papa, no? Ti dà mané, ma il valgindo, che cosa non queste valade, noi lasciamo i tempi, lasciamo i busi, lasciamo i punti sessuali attivamente, ah, poi il papà è fatto, ne papà non sa che al vanno in baie in Gardana, la ding e l'altro sa che al vanno in baie in Tare. Poi ti dice un fudome, e li vina lungo, a saman, e poi l'inch calxac ia in fascia, va il baieladin, e poi l'inch calxa magari ca cortina va nel baieladin, no? E in sud buriada, in un sura calicin valadas, chi lo la calva in baieladin, e poi saman, inch por fan più di informazioni inch a livello turistico, ti dice, po strandes, kunch po che cater de questas cin valadze e le cater valadze stan conosciute in Charlestella o la cosa le spasez fora can facez la sella ronda, no? Sa vosnia, sa vos che can facez la sella ronda an facez nia ater che fa una gran bella tour sura le cater de cin valadze la dines les Dolomites. Ah, oh, pansa, avisa, e che pudesi inch din ste fa la sella ronda, ti dici, che di ste pompe inch a pe con implancio con la roda, poi inch les rude queste quattro valade in Charlestella. E poi per chiudere il capitolo dedicato proprio alla storia di Ladin, al lingaz Ladin, proprio a livello più, diciamo, teorico, ti dici, diciamo, che noi Ladin delle Dolomite sono circa 30.000 persone, ma sono tutte le Alpi, diciamo, i Grigiungs, il Canton, Graubünden, la Svizzera, e lì, diciamo, una comunità che parla romanci, che è circa 40.000. E Kalinch chiamot il Friul, la gran comunità di Friulans, che noi per Badioti siamo Furlans, e la Kalinch la città di Udine, che tutta it da questa gran regione che le passa 700.000 persone che vanno, che lingazzano e parente con la ding di Dolomitskilo.

Ceux qui arrivent, je pense que je capitule dédié à la théorie et de l'os aibil que pour un jour que va manger à oreille passer la serrade en champ plaisir à pouvoir tester bien n'y plus masse à pso comme plus fadius non. De l'os sait que les stratégiquement très important de cambier de deux registres. Je n'ai personne à théâtre, ce n'est pas un peu bien qu'à un moment d'échasser fort. Je n'ai pas eu de pitié, mais tout ce qui est raconté dans la histoire, je n'ai pas eu de lâcher d'obus et fort. C'est le temps d'un tourant, fait trois courants de façade, je peux être content, je peux être content pour 5 minutes. Et le même fait, je suis sûr que l'on te dit, tu as raison, c'est d'aipa, ne se lâche pas, la pitié est charciada. Je vous donne un bref assaggio de la mia lingua. Et l'on te dit que je chante impara na chantia. Et ci chantia. E panabila chantia da t'insigne a t'ai che na mai ma stie nianca na parola de la din na chantia nostra na chantia qui spert nostra tradizion mo in na chantia più saurida ci chantia punsespa os ma scutesse ci chantia minespa chi ma la scetto meite o dai o dai ah iarat ca plu do un o una dos ma scutesse til tu meit na Sara Sarana. E na Sara Sarana cale na te chantia che slasha parti sauri con un short tagliang ciò di calnenia ma paroles mole inciam più de tra la la la la mesa ite che lo dic valt te slasha inciam paret fata e ti la mat sama niam più ti la fece un più interessante ti conte che caste na te chantia che slasha ah si dice pa pur tagliang ciò che ti la spieghi e ti dice la canzone che si canta in assoluto più frequentemente in Val Badia, quella che più si adatta a fare festa in baita o nella stua. C'è pa la stua, ti dice, la stanza da soggiorno tipica delle case contadine badiote, riscaldati dal vino e dalla grappa, quando fuori è buio le lunghe sere di novembre, quando c'è la nebbia e fa freddo e nevica e piove. Ecco, ti la fece in più una atmosfera, in più da merveglia, o la che noi conosciamo questa situazione, la che sono stati saurit na te utia, o in charmasa proprio ciocio, un god di vin, e chi che non ha ber vin, chi poi ber un god tega, belan fat, no? Soft de pom, va inch bun, un soft va al sort. E ecco, cale in te situazione, o la che a noi, la dins, se sa al bel da toccare una chitarra, o gli orghi da man, e non c'è una. Ecco, e per cal fosse il buon che io ho un chilo un strumento di val sort, che tu, se non ti c'è val, a chi sciori fosse il buon non c'è un strumento che tocca, da lo hai una vertura, da ci a tu fuori in do val dalla casa, poi vai a ceret la casa e tir fuori, te picci orghi da man, chi ha chilo dan da mesagni, le te picci orghi da man per darti il orghi da man giocattolo. Teoria da manca possa postare da internet per 30 euro, no? E io ti dico, mi fai sciori per la fan più sponente, e apu, vai che ste mimi tunz, chi ama sciureit, che sti orghi da manca sta casa, vai che ste hai tol la roba e la sciura in charchi e alla fin, non sa asne o la calè, vai che se vola caierva chi sciorghi da manca. Ben, chi sciorghi da manca pudes mangi bunda, c'ante con esna sara sarana, ma smadar pur vea o daisho che funzionaia. Spo, i toli casa mi hai pa vistis de perpo, e ja da verci su e poi proi fora dai io dai salvase per un spanota la melodia oh nia mal ed è per un spai bas la pro punia mal. Poi una tala spotti la sonidant, una strofa, no, sciori. E arat che, non esiste niente contro, ci sono chanti, una strofa al manco, ha? Che la chanti pasanti.

dokja čem tela prima štrofa na Sara Sarana, čavi bil il prima plaus na serada, kve žinč bum, pur il moral. E špo picinchino, lešter, na picera rovaranza. E špo ti da manja tirano i sciori, mo escapi valk. Po škasi pa šal dil če. Mo poti di žinče, kan desnja spreokupek, plojnant, proj pa ben da tim si njem pi il test dok šta čantja. Mo dan da dut, pur i fa njem pi lokri, tim sanji na ota il refren. Il refren è più valido da lucro, cioè dico a livello di test non ha alcun problema, alle parti sotto di esperti, da in caso stavese sbaglio, mi spiego un po', alle adesso su un bunda mattino in dottura chilotta che per me io che da mangio calata, alle parti sotto di esperti, la prima parte è che l'hanno più pleu pegra, che è un sciù, nulle, nulle, dirì, dulje, spodiži bela tira i šori, čantet ma kum me, dulje, dulje, diriti dulje. I ali na marvija šo kaj mat pa tira, man čante para, a ja bil kapik, ka ti prim sker dora 20 minuč la serade, bil kapik jo sunja da prigo, pur kal čanti para, sanca problems, e spoti lažinč, samba njenč aldi la skunda pert, il refren, che cala che io ti dici la seconda parte è quella un po' più rock, no? La prima è un po' più tranquilla, la seconda è più rock che fa tra la la la

Чухуй! А пусть папа на лигра цамата, когда с тобой на чанте тра-ла-ла-ла-ла, дулье-дулье, когда ты фейзун бил на бунаке из итальянка, а из ранда кунт, о, пусть он пенчнус ладин с килой, и я на паният контра, когда ты итальян санц ладин пур на сара. Так, пропи, тан дан пол мин фанни, когда ты сит май фуришти, как, скунду ме, не ния на буна коса. Бай-бай! Шпо дижи, ва бене, il refren lo sappiamo, ma il testo è... Cosa facciamo col testo della canzone? E dai lo, che tu dai lo, ma pa ben de da fa da arginie che program, dai lo, hai arginie, ti hai arginie, te vedi le cartoline, scusate, c'è un mappa al dingo, manta un più pleu, da plangmo, e ma sem cuffè a lasce je, la iorghi da man, dai lo, ti hai arginie, ai sciori, te kerz postali kals kan apa in la ota xen van paple prashnia ple ne venudes ne scrittes ne mnades kals cartolines da postali kun la bella fotografia sto in aperte cari saluti da qui e cari saluti da lì e poi ad ogni elme fu scritt l'adressa attacca in francobolle e scritt un caro saluto da no Questo scherzo giudizio più a perdere, tanto più adorato. Io sono giù più in cerca per questo buttare, se non potete che mandare per. E dall'altra parte, la carta, quella che aveva scritto l'adressa, in cui hai lasciato arginiette etichette grane, quella che ha stampato la sura, il nome, il testo, le prime tre strofe della Sara Sarana, con il refren. E queste carte, queste arginiette, magari per venire a Sara, cento circa, e queste partite fuori. A tutto il pubblico i domandati a chi sono la prima fila c'è andai da e poi il pagante che topa tira a disposizione poi partì fuori e hai una lì grazie amata e poi ti dice oh, che hai potuto latinare dopo poi c'è molto contante e sono questa carta potuto lì para il test no? Zain, Chantol il test di Nassara Sarana poi fosse il portato e cas dai però che è buon da di che fosse portato il testo originale scritto per Mareo, dec, l'autore che conosciuto in Deutsch, Giuseppe Le Frontul, che è Mareo, e alla di proprio fora tutta crei che la cantia non ha neanche il nome originario Manterna Sara Sarana, ma ha il nome Le Jager Dalial Dagaleder, fosse la cantia il titolo originale, cioè magari c'è ne pania una con ciò che sono documenti, ciò che sono cose che possiamo già mi cardare su o mi mettere un messaggio a mi di avviso ciò che sono cose e in ogni maniera il testo originale fosse per Mareo una sera serena d'erbella de ma de fora la luna presso colma coda sai un studio magari questo massa zitti in ciar Mareo o la din badiot dall'alta in maniera ai sciori italiani ti invala se magari niente che questa differenziazione ma non vada pur veda capisci che è scritto no? Ci calè e dai lotti di gioi a un o a una ti di gioi però anche potessi lì da alt il primo verso la prima strofa e dai lotti il primo è il papà in due c'è più spaui ma in galing è il papà in un olater lasciato in tane di chi italiani spò di gioi bel clair Na sera serena d'erbella de ma. Ecco, cosa significa questo, no? E chi l'op se andarese in ciascun che si dice cosa significa e sono esiduc boin da capì. E chi l'op se rende un cunt proprio pluct da altre frasi che il ladin è proprio parente con l'ingaccio che l'italiano ince. E che va in trami due del latin. Na sera serena molto bella di maggio. L'unica parola che è stantampio da capire è dar molto, ecco, che l'on italiano è stantampio. Ma diciamo, in gran parte, svagioi nia ert da capire. De fora la luna presh colma coda, de fora di fuori la luna presh colma presh. Ecco, ci sono altre parole che mi so da idee, ma colma capascindo, colma piena coda che da. Ecco, insomma, dit in curt la prima strofa, nunza savai, calina bella sara dema, ect fora e la luna colma. Ecco, che è in italiano da capì senza una gran fadia. Mosama la seconda strofa, ecco, sono penato la seconda strofa, la ora cobatzen la una de net, la ora cobatzen, spodons bil che punsa, sura bella ora calzai, batte, l'ora batte, la una di notte e zen, ecco zen ne nia boinda,
da capim so in doi dei de le Jäger tralascia a tira solet ecco Jäger cali ne una parola ladina pur dartne che lo ma si sun de proc casta parola e ny dan pu ecco pompa di alle ny da dar ler clun tutta se dai tu dash le Jäger der Jäger no le Jäger che lo vaigen che il fat knos vi un kilo tna region de ecco pompa di ten ambient de confin in antor dus gran culturas cal slasha in chadin tanem pit no slingatska sun de pro no le jager parola tu dasha tuta dai tu dasha tralascia attira ecco attira nel italian stenta insomma man kan vai nant il test de stacianti alla terza strofa particolarmente in cil italians ni tana che la ding nenia propri ma ante fre mez fred del italian mo kaling lingatska na sua fisionomia na sua personalité, potessi dire, le ciaspes, le rucksack, le schlops, le spine, che lo ciaspes, capaci, diciamo, ciaspole, e sur le ciaspes potessi inch di, che la una storia un più particolare, questa parola, che la buonamente non vai la neanche dal latin, ma alla vai, diciamo, dal periodo, neanche roman sorvisa dall'erc, no? È una parola che va dal periodo pre-roman, dal lingaz diretti. Ma rucksack e rucksack, che magari sang, de che in inglese che ti dice, rucksack, e il schlop, il spine, schlop, schioppo, spine, spina dorsale, però l'ultimo vers che ne è d'untagliam bun da capì, attira il stespo con dutcant arginie che lo ne è d'uncur va a para. Poti la spiegai me fu in curt, no? E ti spiega che la ciantia va pa bancia mo in ante, che Xiager va a Ciacia e alla fine il mondo ti tra al Galeder, al Gialda Crutun e al Paia Ince, al Coppa Ince, insomma, ecco, dutti in curt, dijun che non è neanche due badiocci, due ladini che sono due le strofe della Sara Sarana. Così io credo anche un po' di capire in Galin che si agar ci finca il fece o la calruva, no? E doc ia c'are un più di buriade interessante da odai che chi italiani ma pa fetta la vera fa gioco papà fa fetta attiva mantar tres e zamba niel in bilde do da stlüge dutta casta spiegazione della ciantia di Jean che Can la chanta, can chanta il refrain, gli onia da lasciare fuori l'element coreografico, che le calc da mana, da stacca it lung e later, e da slangarne ia e ca, no? Tra la la la la la, tra cec dall'Oktoberfest, no? Can et chi sgrante in dungs che chanta, dallo stack incite e slangarnaia e nai nai ia e ca. E spola chantai samba impara, ciamongiade, duz tre le strofes, ti da manà da chante para samba, e caia più il testo da na iudli. E siamo un po' dal refrain, sul tra la la la la, da stacca it, duc canc, e da schlangerne e caccio caltoca.

sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io, andate amici, e sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo' che sia magnifica la festa.

Abbiamo visto comparire Martina Rossomanno in questo abito bianco da sposa, prima quando è stata ricevuta appunto dal nozio, sono state ricevute dal conte e dalla contessa, era proprio venuta avanti prima la contessa già al momento di cantare la sua seconda aria con in mano braccio posato questo vestito che dava evidentemente alla sua cameriera fedele, e abbiamo visto il passaggio del biglietto della spilla, quindi inizia il nuovo inganno di questa folle journée. Stiamo ascoltando in collegamento diretto dal Teatro dell'Opera di Roma Le nozze di Figaro con la direzione di Manuel Chekhnavorian, la regia di Klaus Guth. Qui vede anche i movimenti scenici di Ramses Siegel, che sono quella scena di danza che notoriamente, poi raccontando ancora una volta nelle memorie di Da Ponte, era stata fatta togliere perché nel Teatro Imperiale si prevedeva che si danzasse, poi c'era stata quella prova generale a cui l'imperatore Giuseppe II aveva assistito e aveva visto una pantomima senza musica e l'aveva fatta reinserire. Cosa succederà adesso? Succederà tutto in pratica nell'oscurità del giardino, perché lentamente la parte più intensamente e profumatamente erotica del Nozze di Figaro, ma anche con il suo tratto drammatico. Vedrete che sarà diciamo già dal terzo atto, ma anche il quarto, Figaro, che ha avuto in mano un po' tutta la situazione, comincia a perdersi, perché anche lui a sua volta in questo caso gabbato dalla strategia creata dalla contessa con Susanna. Si scambiano i vestiti e naturalmente il conte, con quella cieca prevenzione che inganna i sensi e che diciamo fa credere quello che non è, la corteggerà credendo la Susanna, e così poi succederà per un momento, almeno per Figaro, con la finta contessa che è Susanna a sua volta. Uno dopo l'altro finiranno nascosti nel giardino, in un piccolo ritiro da cui uno dopo l'altro il conte li tirerà fuori, credendo finalmente di pizzicare la contessa sul fatto. È lui che invece viene gabbato, vengono fuori uno dopo l'altro Cherubino, appunto Barbarina, la stessa Marcellina e una donna che fa mostra di essere la contessa. Contessa non è, naturalmente Susanna, e quando il conte non vuole dare il perdono alla contessa che si pente, è la contessa stessa che appare dal fondo, in questo caso in cima alla scala, perché si rimane sempre in questa scala che è una scena fissa, che però in realtà cambia continuamente, che qui viene illuminata con la luce della luna che passa nelle fronde degli alberi, quindi ci suggerisce l'ambito del giardino. A quel punto la contessa appare ed è il conte costretto a chiedere perdono, in uno dei momenti in cui ancora una volta, come anche prima nel momento del riconoscimento del figlio e ancora una volta poc'anzi nel quartetto, in cui si ferma l'elemento della commedia e la musica diventa astratta, assoluta, meravigliosa, e fa di quest'opera davvero un capolavoro immortale. Germano Olvera è il conte di Almaviva, Roberta Mantegna è la contessa di Almaviva, Susanna è Martina Rossomanno, Erwin Schrott e Figaro, Elmina Hasan è Cherubino, e poi tutti gli altri che poi ricorderemo più avanti. Quello che accadrà appunto adesso, naturalmente

la ricerca da parte di Barbarina, che quindi va assolutamente ricordata, Jessica Ricci, che fa parte peraltro del progetto Fabbrica del Teatro dell'Opera di Roma, e che ricercherà la spilla che ha perduto e farà capire a Figaro, che aveva visto il passaggio del biglietto ma non sapeva bene da chi e per chi fosse, che quel biglietto è di Susanna e che quindi è appena sposo si trova davanti a un tradimento. In questa impostazione, nata probabilmente di concerto fra direttore d'orchestra, nella parte che non abbiamo finito di ascoltare della conversazione con Erwin Schott, diceva appunto che si era trovato molto bene con Emmanuel Chechnaourian perché parlano la stessa lingua. Ricordo che Chechnaourian è viennese di famiglia, violinista eccelso, oggi direttore d'orchestra, di famiglia viennese, di origine armena, come il suo cognome indica chiaramente, quindi è cresciuto molto vicino alla musica di Mozart, naturalmente immagino i concerti per violino, soprattutto la musica da camera, e poi tanta musica sinfonica mozartiana che ha diretto in molte occasioni prima di avvicinarsi, e questi sono i propri primi passi in questo anno all'opera. Ecco, qui di concerto probabilmente col direttore d'orchestra e nell'idea anche di Gut, lo sentirete credo perché è molto espressiva la voce è molto attenta agli accenti la voce di Schrott. Figaro crede davvero all'imbroglio, non fa quella tirata sulle donne che sono ingannatrici, che sono civette, che sono orse, che sono colombe maligne, per così fa il serio e il faceto, lo fa veramente dispiaciuto e disperato di ricevere un tradimento, vi è più, quindi è felice di prendersi quegli schiaffi, secondo la seconda tornata di schiaffi, uno l'ha preso anche da Susanna quando c'era il riconoscimento della madre, perché Susanna non aveva capito che Marcellina fosse la madre, l'avete sentito molto bene, no? Gli accenti interrogativi del soprano, e prende una serie di schiaffi quando oramai ha capito che quella finta contessa è Susanna, e quindi quel gioco di frecce che compariva alla fine del secondo atto, chi desidera chi sta con chi cerca chi in questa notte in cui appunto il conte lo dice, io là non voglio entrare per leggere, quindi ciascuno cerca il suo piacere, e questo cherubim, questo personaggio alato, questo secondo anima di cherubino ingarbuglia le cose fino alla soluzione lieta, alla celebrazione di quella giornata di follia. La ragione per cui c'è questo cambio di scena è perché la scala adesso, un po' quasi alla Escher, si volta verso l'alto, cioè abbiamo una rampa che sale verso il su e un'altra rampa che però va in senso contrario per aria, e su questa è poggiato un doppio dell'abito da sposa, un elemento chiaramente simbolico, in una regia che ha in realtà pochissimi oggetti ed elementi, non c'è neanche una sedia, tanto è vero che ricevono le nozze seduti sulle scale il conte e la contessa, un po' come se fossero chiusi fuori di casa, ma dà anche un po' quest'idea di una condizione non più particolarmente florida dell'intero consesso del conte, si parla di castello e di palazzo, qui la situazione forse è leggermente diversa. Allora, siamo in attesa, io ho l'occhio fisso su Emmanuel Chechnaourian, che è seduto a un lato del suo podio e che ha adottato la sequenza di esposizione per l'orchestra. Al centro ci sono i violini primi, successivamente dietro i violini secondi, sul lato sinistro abbiamo schierate poi le viole, mentre sul lato sinistro digradando ci sono gli archi scuri, sul fondo i timpani fiati e naturalmente i corni, in fondo i contrabbassi, quindi così disposto credo anche per venire incontro alle necessità acustiche di un teatro in cui ancora Erwin Schrott, nella parte di conversazione che non abbiamo sentito, ripeteva piccola così fierezza del teatro della mia città, che si canta molto bene, perché
felicità acustica di questo teatro è abbastanza noto, e anche il buon amalgama che si può creare fra voci e orchestra, in particolare poi in questo allestimento che comunque è in questa ampia tromba di scale, di scalinata, e poi nella stanza che era comunque una scatola vera e propria di legno, e quindi offre acusticamente un buonissimo sostegno alle voci. Siamo in attesa di vedere se ricomincia. Io con l'occasione ho la possibilità di ricordarvi che le recite che vanno avanti fino al 23 sono poi riprese da un'altra compagnia con Vito Priante, Federica Guida, Benedetta Torre. Ecco, no? Si rialza il sipario, il quarto atto delle Nozze di Figaro. L'ho perduto.

0: a Susanna la spilla, e così tenerella il mestiero già sai di far tutto, sì ben quel che tu fai.
1: Cos'è? Ma è meco in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Osserva, questa è la spilla che il conte ti diede da recare alla Susanna, e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché chiedi a me quando sai tutto?

son rose spirose, son molte vezzose, son orse benigne, con ombre maligne, ma esse d'inganni, amiche d'affanni che fingono mentono, amore non sento.

guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Son rose spinose, son volpe vezzose, son orse belle.

0: voci della crisi al gran distante.
1: E io sotto queste piante, se madama il permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
0: Il fresco, il fresco.
1: Resta cinguro.

0: terminata la burla con il perdono della contessa e quindi il pentimento sincero del conte, le coppie si sono riformate, Barbarina con Cherubino, Marcellina con Bartolo, il conte con la contessa, Susanna con Figaro, e mentre cantano l'ultimo gioioso ritorno all'amore per tutti, il personaggio alato di Cherubino smette di avere il suo potere, si avvicina a ognuna delle coppie e la coppia lo sdegna, lo manda via, e così finisce questa avventurosa, emozionante giornata delle nozze di Figaro, nozze di Figaro che abbiamo trasmesso in collegamento diretto dal Teatro dell'Opera di Roma, nella produzione di Klaus Guth, diretta da Emanuele Cecnavoriano. In questo momento sono venendo sulla scena le piccole voci bianche che hanno cantato quella scena fantastica in cui portavano un fiorellino e ciascuno lo tirava contro il conte, che era chiaramente allergico. Lui ha sempre un fazzoletto, Germano Alvera, con cui si forviva la bocca, toccava la fronte. Ciro Visco con tutto il coro, che adesso è maestro del coro del Teatro dell'Opera di Roma, con tutto il coro, ancora ranghi naturalmente ridotti, come ranghi ridotti è l'orchestra, ma che ringrazia il pubblico. Adesso ci saranno le uscite dei singoli cantanti, per il momento ci sono tutti loro schierati in questa scena, e esce giustamente Ulichies, che è questo cherubino vestito alla marinara, esattamente come il cherubino in calzoni corti e calzettoni lunghi, ma le ali e le penne che Blagojevna Koski, che ha degli occhiali neri, un po' vestito come il chiaro lo iettatore della famosa novella.
1: Ecco, durante gli applausi, Andrea, direi che ci possiamo disconnettere dal circuito Euroradio.

0: Ecco, eravamo in collegamento con il Teatro dell'Opera di Roma, ecco che sono tornati gli applausi. Andrea Penna ci stava un po' raccontando le uscite in scena dei vari protagonisti di queste nozze di Figaro.
1: Sì, ecco, adesso sta uscendo Roberto Scanduzzi, è uscita Marcellina, Monica Baceglio, avrei fatto uscire più tardi lei, ma insomma, sono già uscito Marcello Nardis, Blagojna Koski, Jessica Ricci e Alejo Alvarez Castillo, rispettivamente Don Curzio, Barbarina, Antonio e adesso è uscito il Conte, il messicano Germano Olvera. C'è una bella dose di Sud America questa sera, per lui è Schrott, questa è Roberta Mantegna, la contessa, manca soltanto la coppia, esce Susanna, sentite il grande apprezzamento che ha ricevuto Martina Russomanno, ha veramente cantato molto molto bene la sua meravigliosa aria, forse il momento più paradisiaco dell'opera. E colui in cui sono intitolate le nozze, che però sono anche di Susanna, che è Figaro, ed è Erwin Schrott, molto guascone, molto disinvolto e estroverso, lo sappiamo, il basso baritono uruguaiano, che adesso ha lasciato la giacca in farsetto e camicia e è andato a ringraziare tutto il pubblico e si è unito a tutti gli altri che stanno ringraziando in proscenio. Credo che possiamo forse aspettare almeno l'uscita del direttore d'orchestra e regista prima di salutarci. Con loro c'è anche Uli Kirsch, che volevo ricordarlo, è lo stesso acrobata, attore, mimo che interpreta questa parte muta dal 2006, quindi anche per lui un record, è sempre stato lui. Ecco Emanuele Cecnavoriano, un bacio sulle guance, due anzi, per Martina Rossomano, che lo porta, lo accoglie, molto. Ah, posso dirvi una cosa bella? Io lo vedo applaudito dall'orchestra. Questo ha un significato naturalmente, no? L'orchestra è tutta qui e stanno applaudendo Emanuele Cecnavoriano, che dirige per la prima volta qui a Costanza, e dirige per la prima volta le nozze di Figaro, si è messo al centro dando la mano al maestro Cirovischio e a Schrott e tutta la fila dei cantanti, dietro di loro il coro, ancora incoronato di verzura per il momento delle nozze, sono rimaste con loro abito, e invece Roberta Mantegna che accoglie Klaus Guth sulla scena con un abito nero, una divertente maglietta un po' alla Escher che indossa, insomma ha detto che era felice di averlo ripreso per questa ennesima volta che segna i 20 anni della storia di questa produzione nata al Festival di Salisburgo, credo che sia stato ripagato della sua contentezza, mi sembra, dal gradimento del pubblico. Ecco, si stanno cominciando a accendere le luci mentre corrono, fanno la corsa al proscenio. Vi ricordo che abbiamo ascoltato le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart qui dal Teatro Costanzi, che andranno avanti appunto fino al 23. C'è una seconda compagnia, così li dico finalmente: Vico Priante, Federica Guida, Benedetta Torre, Alessio Arduino e Cecilia Molinari nei rispettivi personaggi. E però la nostra serata non si può chiudere se non ringraziando coloro che l'hanno resa possibile: il consulente musicale Fabio Andronico, i tecnici Manuel Francisci e Biagio Pezzimenti e gli specializzati di ripresa Alessandro Touvré e Marco Mariotti. Sentite che ci sono le grida di contentezza dietro il palcoscenico, la serata si è lungamente protratta, il pubblico sta scemando via. Io credo di potervi salutare e lasciarvi in compagnia meravigliosa di Maria Iudina soprattutto. Grazie Marco,
0: Certo,
1: grazie a tutti.
0: grazie Andrea e un saluto a presto. E io vi ricordo che i nostri cartelloni li potete sempre ascoltare per 10 giorni sul nostro sito e sulla nostra app Rai Play Sound. E vi ricordo che l'appuntamento per domani con il cartellone è alle 8:30 con l'orchestra del Gewandhaus di Lipsia, diretta da Andris Nelson, protagonista al pianoforte Liana Avdieva, con pagine di Rachmaninoff e Shostakovich. E possiamo adesso chiudere il nostro spazio del cartellone.

0: E apriamo adesso un breve spazio di presentazione di un concerto molto particolare che andrà in scena domani qui a Roma per il Roma Europa Festival all'Auditorium Parco della Musica presso la Sala Santa Cecilia alle 21, e ci sarà una proiezione del film Powakazi, il celebre secondo capitolo della trilogia di Godfrey Reggio con musiche di Philip Glass, e verranno appunto eseguite dal vivo le musiche di Philip Glass dal Philip Glass Ensemble in sincronizzazione con le immagini. E Andrea Penna ha intervistato per noi il direttore, storico collaboratore di Philip Glass, Michael Riesman, per farci raccontare qualcosa, e gli ha chiesto innanzitutto quali sono le caratteristiche delle musiche di questo film rispetto alle altre due colonne sonore della trilogia.
1: The music of Powakazi is unique because it is based a great deal on music from the southern hemisphere.
2: La musica di Powakazi è abbastanza unica perché risente in gran parte dell'atmosfera del sud, Africa, Sud America, Asia. Questo perché la musica riflette le immagini del film che mostrano quegli ambienti del sud del mondo che vengono consumati letteralmente dal nord, con il contrasto tra elementi della società moderna e quelli delle società tradizionali. Prima che scrivessimo le musiche, il regista insistette molto perché Philip Glass e io facessimo un viaggio nei paesi dove avrebbe filmato le immagini. Siamo stati quindi in Sud America, sull'altopiano del Perù e in una miniera d'oro in Brasile, ma anche in Africa. Questi viaggi avevano più che altro uno scopo musicologico, tutto sommato credo coronato dal successo, perché Godfrey Reggio, il regista, desiderava che fossimo influenzati da quello che avevamo visto e sentito in Sud America e in Africa. E del resto non ci siamo soltanto confrontati con le persone e la società locale, ma anche con le tradizioni musicali. In effetti, molti dei suoni e degli stili delle musiche di quei luoghi, anche se filtrate attraverso l'interpretazione di Glass, informano letteralmente la partitura musicale.
1: Of the music that we heard, and it makes this particular score unique among the three films of Godfrey Reggio, Powakazi and Powakazi and Nat Powakazi.
0: E poi Andrea Penna ha chiesto a Michael Riesman se queste musiche sono state registrate in studio e pensate solo per la registrazione, e quindi che differenze ci sono nell'esecuzione dal vivo.
1: The music for all three films was recorded in a studio situation with never having a full orchestra together at one time, but
2: la musica per tutti e tre i film è stata registrata sempre in studio e in realtà senza avere mai a disposizione un'orchestra completa, ma a seconda dei turni varie e diverse sezioni. Nel caso di Powakazi sono state usate spesso delle campionature, per esempio con il balafon, strumento africano simile alla marimba, che non ha la medesima intonazione delle orchestre occidentali classiche. Per questo abbiamo preferito creare dei campioni per ogni battuta, in modo che corrispondessero ogni volta all'introduzione dell'orchestra. C'è un altro elemento chiave, il flauto di bambù, il kena, che compare nel movimento di Powakazi, che si chiama anthem, ma anche in altri passaggi. Mi ricordo che arrivò questo strumentista con un buon numero di flauti di bambù, ma non ce n'era uno che andasse bene, perché la musica di Glass non è mai composta idiomaticamente per quegli strumenti, ma piuttosto scritta nel modo con cui lui la concepisce. Non c'era nessuna maniera di incrociare felicemente un trio di quel tipo di flauti sulla musica di Glass, quindi alla fine, anche in questo caso, abbiamo utilizzato delle campionature in modo da far eseguire al flauto esattamente la musica che Glass aveva scritto. Ancora nel primo movimento c'è una parte percussiva con il suono delle rocce, e per realizzarla dal vivo, come abbiamo fatto anche di recente con il Philip Glass Ensemble e l'orchestra, abbiamo avuto bisogno di 5 percussionisti, mentre invece in studio avevamo scelto di campionare tutte le varie tracce delle percussioni e utilizzare un mix tra le percussioni dal vivo e la campionatura, dal momento che le campionature erano molto più pulite e non c'era il riverbero degli altri percussionisti che magari suonavano in contemporanea nello studio accanto agli altri. In questo modo potevamo avere una combinazione sonora migliore con delle campionature fatte da noi di un singolo percussionista e ripetuto più volte. Davvero è occorsa una gran mole di lavoro nella preparazione e nella registrazione della colonna sonora di Powakatsi, anche nell'uso delle tastiere, delle campionature e per l'arrangiamento della musica di Glass in alcune sezioni, indicate come basso o violoncello, che di nuovo funzionavano meglio con il suono delle tastiere per ottenere il risultato più efficace.
1: For example, the bass that was kind of unspecified, it was written as cellos and basses, but in fact it needed to be a keyboard really to make it sound right because it was not idiomatically written for those instruments.
0: Ed era la voce di Michael Riesman, che è stato intervistato dal nostro Andrea Prenna, che oggi ci ha accompagnato durante la diretta per le nozze di Figaro e poi ci ha portato questa breve intervista per ricordare l'appuntamento per domani, mercoledì 16 settembre, al Roma Europa Festival, all'Auditorium Parco della Musica, presso la Sala Santa Cecilia. Alle 21 ci sarà per l'appunto la proiezione del film Powakatsi di Godfrey Reggio con le musiche di Philip Glass che verranno eseguite dal vivo, sincronizzate con le immagini con il Philip Glass Ensemble diretto appunto da Michael Riesman. E noi adesso voltiamo pagina e ci avviciniamo al nostro appuntamento dei ritratti musicali. Come abbiamo detto in copertina, la protagonista è una grande pianista, Maria Iudina, e entriamo subito nella sua arte pianistica.

Ed era dalle Vision Fugitive, opera 22 di Prokofiev, l'interpretazione di Maria Iudina del brano numero 7, Arpa Pittoresco, in una registrazione del 1953. Oggi, lo dicevo poco fa, riapriamo lo spazio del martedì sera dedicato ai ritratti musicali, ed è uno spazio in cui abbiamo l'occasione di ascoltare, di riflettere assieme sull'interpretazione musicale, l'arte dell'interpretazione musicale, andando a esplorare il lascito attraverso le registrazioni di interpreti celebri del passato. E abbiamo deciso di riaprirlo attraverso l'esperienza pianistica di Maria Iudina. L'abbiamo fatto con questo breve assaggio, una brevissima apparizione sonora sulle note di Prokofiev, uno dei compositori a cui Iudina è particolarmente legata. Incide e esegue dal vivo le sonate, il secondo concerto, ha la possibilità di eseguire per la prima volta la seconda suite dal balletto Romeo e Giulietta nel 1938, suonando direttamente dallo spartito. Iudina però è una figura estremamente interessante. Forse bisogna partire un po' dalle sue origini. È una figura che attraversa buona parte del Novecento, nasce nel 1899, morirà nel 1970 e quindi ha la possibilità di seguire tutta l'evoluzione storica, la rivoluzione, l'avvento di Stalin, la guerra, il disgelo sovietico, ed è una pianista che non si limita in realtà solo a fare la pianista, è una pianista, una personalità interessata dalla vita culturale che la circonda, intrattiene rapporti con Bakhtin, con Pasternak, ma soprattutto viene notata dalla famiglia, vengono notate le sue doti pianistiche e a 17 anni capisce che il pianoforte e il pianismo sarà la sua strada. Lo appunta nel suo diario: l'arte è la mia vocazione come via verso Dio, perché a 17 anni Iudina non solo a San Pietroburgo capisce che farà la pianista, ma anche ha una vera e propria rivelazione, e infatti di lì a poco si convertirà al cristianesimo ortodosso. Lei veniva da una famiglia ebraica colta, ma sostanzialmente agnostica, e da lì incomincerà a riflettere, a intrecciare il suo modo di fare musica con la fede, senza che però questo la debba rinchiudere in un'immagine anche un po' stereotipata, dedicata solo alla dimensione religiosa, perché come vedremo nel corso di questo ritratto, in realtà Iudina nel corso della sua vita e della sua carriera è interessata dal grande repertorio, un repertorio che può dialogare in maniera più scoperta con la fede, ma poi è molto affascinata anche dalla vita contemporanea musicale e veramente si interessa di tutto quello che il mondo musicale, anche occidentale, sta proponendo nel corso del Novecento. Ma per riflettere proprio sul rapporto tra Iudina e la fede e la musica, può essere un buon punto di partenza, ovviamente, parlare di Bach, perché Bach è un autore molto amato da Iudina, incide il clavicembalo ben temperato, e Bach è un punto di riferimento per Iudina anche perché si avvicina a Bach anche grazie agli studi di un grande teorico sovietico, Jaworski, che è stato allievo di Taneyev, è stato un grande studioso di Scriabin, e insieme a Jaworski Iudina mette a punto una lettura del clavicembalo ben temperato in cui ogni preludio e fuga è associato a un episodio evangelico, a testi biblici, per cercare di costruire delle immagini, ma sempre partendo da un'analisi della partitura, della forma, della struttura. Lo dice anche ai suoi allievi: per riuscire poi a creare un'interpretazione, anche immaginare un'interpretazione, c'è bisogno però di partire dalla fedeltà del testo. E noi adesso ascolteremo un estratto non dal clavicembalo ben temperato, ma da quello che è l'opera a cui si avvicina in tarda età Iudina, che sono le monumentali variazioni Goldberg, perché nel 1967, a 68 anni, finalmente Iudina decide di cimentarsi con questo monumento del repertorio bachiano. Prima lo porta, lo esegue dal vivo a Mosca e poi decide di inciderlo nel 1968.

Se noi adesso ascoltiamo dalle variazioni Goldberg, di Bach la variazione numero 25, che è una di quelle variazioni in tonalità minore che Iudina interpreta come una grande meditazione sulla crocifissione, in particolare sull'episodio del monte, Golgota. E adesso l'ascoltiamo in questa incisione del 68 con Maria Iudina.

Ed era la 25esima variazione dalle variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach, nell'interpretazione di Maria Iudina, la protagonista dei nostri ritratti musicali. Come avete sentito, un'interpretazione molto asciutta che quasi esaspera la scrittura già, insomma, di per sé cromatica, ricca di dissonanze, come se si continuasse a ritardare un po' il punto d'arrivo in quella che nell'ottica di Iudina è una vera e propria contemplazione del momento più tragico della passione. Siamo partiti con Bach nel raccontare la lunga carriera, anche la nutrita discografia di questa pianista. Adesso passiamo a un'altra B, un'altra importante B, che è quella di Johannes Brahms, perché Brahms è un compositore che interessa Iudina soprattutto in relazione agli intermezzi dell'ultimo Brahms. Iudina incide gli intermezzi dell'opera 117, dell'opera 118, 119 e dedica anche una serie di scritti agli intermezzi di Brahms, che ci fanno capire come Iudina, proprio anche sull'onda di quei numerosissimi stimoli culturali che contribuiscono alla sua crescita, non solo come pianista, ebbene, quegli stimoli culturali confluiscono nel suo modo di interpretare la musica, e quindi quando scrive di questi intermezzi di Brahms sono numerosissimi e ricchi riferimenti a poesia, pittura, filosofia, e cita Goethe, Dante, Shakespeare, Botticelli. Ma sempre partendo dal testo musicale, dalla partitura. Iudina vuole cercare di prima analizzare come è fatto un brano, per poi andare a interrogarsi su come rappresentarlo e che forma interpretativa dargli. E per Iudina l'intermezzo non è una forma piccola, privata, magari improntata a un lirismo strumentale, ma è qualcosa che invece è un grande, piccolo gioiello da accostare alla forza espressiva di un lied o anche di un sonetto, per restare all'ambito poetico. E noi adesso, tra poco, ascolteremo uno degli intermezzi dell'opera 117, il secondo intermezzo, che viene visto da Iudina come una riflessione sul dolore, che è un dolore che veramente è portato quasi alla purificazione, anche perché Iudina non vuole esplorare una dimensione puramente psicologica, personale. Sta cercando, attraverso la sua interpretazione, di trovare una chiave appunto, di volta per interrogare questo dolore, che è fatto di ansia e paura, è fatto intorno a dei quesiti, degli interrogativi che non sembrano avere una risposta. Iudina riflette proprio sul rapporto anche fra le tonalità e quindi su un'apertura così oscura nella tonalità di Si bemolle minore, e poi una breve parentesi molto più solare nella sezione centrale in Re bemolle maggiore, che però poi ci riporta alla domanda iniziale che non trova una risposta. E Iudina ancora una volta riesce a costruire in questo piccolo gioiello una riflessione che parte anche dai riferimenti, ad esempio, alle poesie di Afanasij Fet, e sfrutta proprio le poesie di questo grande autore russo per cercare di spiegarsi questa oasi centrale così differente. Ebbene, arriva ad offrire questa interpretazione che, ancora una volta, lo sentiremo, è molto asciutta, con un grande uso del rubato, e ci mostra come, anche spostandosi nel repertorio, insomma, ottocentesco, tardo romantico, Iudina continui a guardare a questo rapporto fra interpretare una partitura e cercare di inserirla in una rete di riferimenti culturali più vasti. Allora adesso ascoltiamo il secondo intermezzo dall'opera 117 di Brahms, Andante non troppo, in una incisione del 1951.

Ed era il secondo intermezzo dall'opera 117 di Brahms, Andante non troppo, interpretato da Maria Iudina. Abbiamo parlato di Bach, di Brahms, e non possiamo non parlare della terza B, che è quella di Beethoven, perché negli anni 50 Iudina dedica a Beethoven un progetto piuttosto impegnativo. Non arriverà mai a eseguire tutte le 32 sonate di Beethoven, però ne porta in concerto più di 20, e sono concerti che toccano un po' tutte le principali città: Mosca, Tallinn, Kiev. Ebbene, in questo tour dedicato all'opera di Beethoven, Iudina presenta le sonate, ma anche i grandi cicli di variazioni. Sono famose le sue variazioni sul tema di Diabelli, e ovviamente una delle sonate a cui Iudina è particolarmente legata è l'ultima grande sonata di Beethoven, la sonata opera 111, perché è una sonata in soli due movimenti, e il secondo movimento è un grandissimo lunghissimo ciclo di variazioni sul tema dell'Ariete. Ebbene, Iudina affronta la sonata opera 111, l'ultima sonata per pianoforte di Beethoven, creando un forte contrasto fra i due movimenti, perché il movimento iniziale, che si apre con un grandissimo maestoso, è ancora una volta una grande interrogazione sul senso, non solo dell'interpretazione, ma sul senso dell'esistenza. È un vero grande punto di domanda in cui Iudina crea una tensione sempre più forte, come se le poche zone di serenità venissero abbreviate, accorciate, compresse, e invece rimanesse al centro il dramma che produce una vera e propria azione. Poi Iudina parla invece del secondo movimento dell'Arietta, che invece è l'esatto contrario, come se attraverso l'Arietta si riuscisse a raggiungere quella che Iudina definisce nei suoi scritti la soglia dell'eternità, proprio all'imboccatura della tomba. Noi ovviamente non abbiamo il tempo di ascoltare le monumentali variazioni del secondo movimento, però invece ci vogliamo concentrare sul primo movimento di quest'ultima sonata beethoveniana, un primo movimento in due tempi, maestoso, allegro, con brio e appassionato, in cui ritroviamo quel suono roccioso di Iudina, carico di tensione. Siamo partiti con questa immagine di Iudina fortemente influenzata dal pensiero religioso, ma come stiamo ascoltando, riascoltando, questo non produce delle interpretazioni nel segno di un misticismo rarefatto, ma invece sono interpretazioni molto decise, che vanno dritte al punto. Allora adesso ne ascoltiamo il primo movimento della sonata opera 111, la sonata numero 32 di Beethoven, in questa interpretazione di Maria Iudina del 1958.

Ed era il primo movimento dall'ultima sonata di Beethoven, l'opera 111, il maestoso e poi l'allegro con brio e appassionato nell'interpretazione di Maria Iudina in questa registrazione del 1958. Ora, fino adesso abbiamo parlato del grande repertorio Bach, Brahms, Beethoven, però la carriera di Iudina la porta a essere sempre più interessata, soprattutto nel corso degli anni 60, per la musica contemporanea. Iudina è una personalità che è estremamente affascinata dai compositori che la circondano, cerca di procurarsi con difficoltà le partiture di Stravinsky, Webern, Boulez, Stockhausen, ha contatti diretti con Parigi, con la Francia, proprio per farsi inviare il materiale, e lo fa anche studiare agli allievi. Siamo in anni in cui è complicato non solo procurarsi le partiture, ma poi riuscire anche a insegnarla e eseguirle, e questo ovviamente porta delle complicazioni nella vita musicale di Iudina, che è anche una grande didatta in uno dei più importanti istituti musicali di Mosca, l'Istituto Gnesin, che a un certo punto non vede di buon occhio queste scelte anche didattiche di Iudina di proporre questo repertorio, fino ad arrivare al licenziamento perché viene considerata inadatta per l'educazione della gioventù sovietica. Ora, Iudina però continua a studiare, continua anche a eseguire dal vivo queste composizioni. L'opera di Webern, l'opera 27, è una delle composizioni che più l'affascina, su cui si interroga e la ripropone in concerti, e spesso anche, purtroppo, i concerti scatenano l'ira delle istituzioni e la portano ad allontanarla dalle scene musicali. Però ecco, questo interesse di Iudina non arriva così improvvisamente. In realtà, nel corso della sua carriera ha sempre mostrato un grande interesse per i compositori che la circondano. Siamo partiti con Prokofiev, e un altro grande compositore che affascina Iudina è senza dubbio Shostakovich, con cui condivide un percorso di formazione, studiano con lo stesso insegnante Leonid Nikolaev, e proprio questa sonata che tra poco andiamo a ascoltare, la sonata numero 2, opera 61, è una sonata che Shostakovich dedica al maestro, e Iudina vuole recuperare, inserire nel repertorio. È una sonata che viene anche eseguita dal grande Emil Gilels, ma l'interpretazione di Iudina è molto diversa rispetto a quella di Gilels. È una sonata che viene interpretata con anche dei tempi e un gusto molto particolare, soprattutto nel secondo movimento, che è un movimento che assume le sembianze di un valzer, mal rallentato, quasi deformato, molto pieno di conflitti e asprezze. Allora adesso noi ascoltiamo il secondo movimento dalla sonata numero 2, opera 61 di Shostakovich, in una registrazione del 1961.

ed era l'interpretazione di Maria Iudina del secondo movimento della sonata di Shostakovich, la sonata numero 2, opera 61, registrazione del 1961 in cui questo movimento assume la forma di una danza spettrale. Iudina non addolcisce nulla, sembra quasi di ascoltare una pagina di Schoenberg del periodo postonale. Ebbene, i grandi rapporti con i compositori a lei contemporanei, si diceva, e sicuramente il compositore che per Iudina è il più importante è senza dubbio Igor Stravinsky. Iudina Stravinsky è il massimo compositore vivente, anche in questo caso ottiene le partiture, le distribuisce, programma composizioni di Stravinsky anche rischiando di essere allontanata dalla scena concertistica, ed ha il grande progetto di far tornare Stravinsky in Russia nel 1962 per festeggiare gli 80 anni, e ci riuscirà con non poche difficoltà, perché Iudina in realtà non si vuole accontentare di incontrare e accogliere Stravinsky, vuole parlarci, vuole confrontarsi su questioni non solo musicali, ed è piena di domande. E proprio quando si accinge a registrare la serenata e la sonata per pianoforte del 1924, vorrebbe fare domande a Stravinsky, chiedergli le sue idee, proprio per riuscire ad entrare meglio nel testo musicale, ma non ci riuscirà, e quindi dovrà trovare una sua interpretazione, che poi forse non sarà così apprezzata da Stravinsky, perché come abbiamo sentito anche nel corso di questo ritratto, Iudina a volte sceglie dei tempi, delle soluzioni molto singolari. Arriva a incidere la sonata di Stravinsky per pianoforte con un primo tentativo che si rivela essere disastroso, perché lo studio di registrazione dove deve incidere questa sonata è troppo vicino all'ambasciata jugoslava, è pieno di rumori, i pianoforti sono scordati, e quindi Iudina si rifiuta di registrare, riesce poi a trovare delle condizioni leggermente migliori, però ha il problema di come affrontare il fraseggio, non ha il conforto delle indicazioni di Stravinsky, e quindi decide di scegliere la sua strada per questa sonata, anche andando contro le indicazioni di metronomo che lo stesso Stravinsky, soprattutto per il primo e per il terzo movimento, lascia come unica indicazione. Iudina sceglie una strada piuttosto spedita, i tempi sono molto veloci, ancora una volta un suono molto secco, molto asciutto, che adesso noi ascoltiamo nel primo movimento della sonata per pianoforte di Stravinsky, interpretata da Maria Iudina.

Abbiamo ascoltato il primo movimento della sonata per pianoforte di Stravinsky in una registrazione di Maria Iudina del 1962, l'anno che vede il ritorno di Stravinsky in Unione Sovietica. Iudina spende anche un sacco di soldi per organizzare una mostra a lui dedicata, ma in realtà poi il rapporto fra i due si raffredda. Certo, Stravinsky dirà che le sue dita sono un miracolo, però forse non sarà del tutto convinto dalla sua interpretazione, e quantomeno sarà interessato a coltivare rapporti con altre personalità. Mi piace ricordare, ahimè, un ultimo momento fondamentale della carriera di Iudina, quando l'anno successivo, nel 1963, nel corso di un concerto in Estremo Oriente a Khabarovsk, esegue ancora una volta Shostakovich, Stravinsky, Prokofiev e ne parla. E questa difesa di questo repertorio in realtà le procura un sacco di danni, perché verrà denunciata al Ministero della Cultura e riceverà il divieto di esibirsi per 3 anni. Ma Iudina, da questo punto di vista, non è mai scesa a compromessi e ne è profondamente consapevole, perché lascerà la documentazione della sua carriera, della sua vita, anche dei problemi che ha incontrato nel corso della sua carriera alla Biblioteca Nazionale russa, proprio per lasciare una traccia di quella che è stata la sua vita interpretativa, che non è chiaramente la vita solo di una pianista, ma è la vita di una intera storia culturale che gira attorno alla musica. E questo è anche il grande lascito di Maria Iudina, che è stata la protagonista dei nostri ritratti musicali, che come tutte le nostre puntate potete ascoltare su Rai Play Sound. La nostra serata sta volgendo al termine, quindi io vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco, a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternate alla console Fabio Melis e Francesco Napoleoni, in regia c'era Attilio Fortunato, al microfono Marco Cosci, che vi augura buonanotte e vi dà appuntamento a domani.

Ci sono gli eterni Mekons ad aprire una nuova notte di battiti. Benvenute e ben ritrovati nella notte di Radio 3 da Ghighi Di Paola, Chiara Colli, Antonio Tessitore, Nina Terruzzi e Simone Sottili. Quasi 50 anni fa i primi passi dei Mekons a Leeds, era la fine degli anni 70, poi una bella carriera attraverso il rock and roll, il punk e la melodia, con un disco, quello del 2025, intitolato Horror, che li vedeva per la prima volta incidere con la Fire Records, bel disco che ora, qualche mese fa, a giugno, è stato reinterpretato integralmente, ma questa volta in chiave dub, infatti si intitola Horrible, realizzato in collaborazione niente meno che con Tony Maimon, il bassista dei Père Ubu. Abbiamo già ascoltato la nuova versione del brano che chiudeva il disco originale, ora apre questo nuovo, cioè Before the Ice Age, e questa invece è la breve version di War Economy.

Mekons e Tony Maimone in Dub Conference sono i nuovi ritmi generati dalla band di John Langford e gli Edmonds, gli storici Mekons, che hanno spolpato integralmente il loro disco dello scorso anno, lavorando per sottrazione e scomposizione dub insieme al produttore, bassista e tecnico del suono Tony Maimone. Una collaborazione di lungo corso la loro, che ha radici profonde, perché Mekons e Pere Ubu andarono in tour insieme già nel 1988. E naturalmente è sempre la Fire Records a pubblicare Horrible in Dub Conference. A luglio invece è uscito anche il nuovo disco di Alexander Ache e Daniel De Picciotto, è sempre firmato Ache De Picciotto, si intitola Lichtun, letteralmente radura, scrivono i due artisti che dopo tanta vita nomade hanno deciso di fermarsi nella periferia di Berlino a contatto con la natura, una radura tranquilla appunto, dove riposare, dove si può improvvisamente scorgere la luce in una foresta oscura. La loro musica è sempre una sorta di cerimonia liturgica con i paesaggi elettronici lussuosi, e Daniel De Picciotto, che per la prima volta ha scritto e cantato, recitato in tedesco tutti i testi dell'album. È la title track, Lichtun, ad aprire così il disco.

Daniel De Picciotto, voce, pianoforte, violino, ghironde ed elettronica, Alexander Ache, basso elettrico a sei corde, elettronica, percussioni e voce, Lichtung, il nuovo capitolo Ache De Picciotto, che è uscito per Mute a luglio. Un disco che celebra molto bene le loro nuove idee sonore, che mantengono comunque una totale continuità con il passato. Alexander Ache, ad esempio, ha detto che per questo disco ha ripreso elementi elettronici e che sperimentava ai tempi della sua cameretta, quando mi chiamavo ancora Alexander von Borschick e non era nemmeno iniziata l'avventura Neubauten. Alexander Ache, tra l'altro, a marzo ha pubblicato una splendida autobiografia, Blast, Distorted Memories from Einstürzen Neubauten to Symphonic Drone. Per disordinari suoni, ora recuperiamo un album nato dalla registrazione di un concerto che si è tenuto agli Atelier Clos di Bruxelles nel marzo 2024. Su quel palco un duo straordinario, Eric Hem e Pierre Bastien, un'improvvisazione totale a partire dal loro armamentario, ricorda Pierre Bastien. Eric aveva portato a Bruxelles i suoi giradischi, delle sofisticate apparecchiature elettroniche e una banca sonora praticamente infinita. Da parte mia invece avevo a disposizione sia la mia orchestra meccanica sia una vasta gamma di strumenti acustici, e così abbiamo composto il disco sul momento, attraverso l'ascolto reciproco e un'attenta osservazione di ogni suono, di ogni direzione intrapresa, di ogni pausa. E l'album infatti si intitola Observations, e questa è Observation 1.

Lo spirito libero di Eric Ham e Pierre Bastien, documentato nel disco Observations, che è pubblicato da Sub Rosa, e a parte un episodio è stato registrato dal vivo dai due artisti francesi agli Atelier Clos di Bruxelles. Ora nuovissima uscita targata ECM per il trombettista americano Ralph Alessi, si intitola A Sound That Never Sets. Per l'occasione Alessi torna al formato del quintetto del periodo di Imaginary Friends, e al posto del sassofono, che in quel caso era quello di Ravi Coltrane, il dialogo, che è diventato selvaggio tra i fiati, qui avviene con il fratello, che è il trombonista Joseph Alessi. Il resto della formazione è sempre stellare: c'è il pianista Matt Mitchell, il contrabbassista John Hebert e il batterista Chase Smith, che si muove splendidamente anche al vibrafono. Questa è Relaxed Misery da A Sound That Never Sets, Ralph Alessi.

Ed eccoci come sempre anche quest'anno a prendere degli spazi nella notte di battiti per segnalare appuntamenti con la musica dal vivo, festival ed eventi a cui partecipare. Partiamo da Signal Festival che nel 2007 si tiene a Cagliari e che nell'edizione di quest'anno 2026 comprende 21 progetti distribuiti nelle 4 serate del 17, 18, 19 e 20 settembre e che spaziano dall'improvvisazione elettronica a sculture sonore e field recordings. Tra gli artisti invitati quest'anno troviamo Gaia Loisi e Davide Collo ad aprire il festival giovedì 17 alle ore 20 e Snake Platform, orchestra di improvvisazione e composizione istantanea diretta da Daniele Ledda, a chiudere quella stessa prima serata. Il 18 settembre, poi venerdì alle 21, in prima assoluta la nuova produzione del chitarrista Valerio Marras insieme al percussionista Alessandro Cau. Loro sono in una formazione inedita, quindi per la prima volta insieme. E poi alle 23, Natura Morta e Materia Fantasma, performance in cui l'artista audiovisiva colombiana Bibiana Rojas Gomez monta e sonorizza in tempo reale estratti del lungometraggio Mudanzas e materiali d'archivio insieme alla musicista Maria Mallol. Sabato 19 settembre alle 21, solo elettroacustico per sax baritono preparato ed elettronica di Giuseppe Doronzo, e domenica 20 settembre chiude il festival alle 22:30, un progetto storico del 1996 dell'Aria Ticon Zero, coincidenza oppositorum, ovvero voce, pianoforte, percussioni e live electronics con Davide Barittoni, Daniele Ledda, Alessandro Olla e Roberto Pellegrini. Questi ovviamente sono solo alcuni degli appuntamenti previsti che si terranno all'Exma in via San Lucifero 71 a Cagliari, e per tutte le informazioni, programma completo e biglietti vi invitiamo a consultare il sito internet signalfestival.org.

0: Proseguiamo con la segnalazione di altri due eventi che si tengono nello stesso giorno in due città diverse. Venerdì 18 settembre a Torino alle 18, prosegue poi fino alle 21.30. Xing presenta insieme alla GAM di Torino e all'interno del progetto Festa una nuova produzione commissionata a Riccardo Benassi dal titolo Le ultime fabbriche rimaste in lontananza intonano gospel ripetitivi. L'evento si svolge presso la Fondazione Merz a Torino, mentre appunto il progetto Festa si svolgerà nel 2026 e nel 2027 tra Bologna, Torino, Cesena, Riola, Firenze e Milano, e presenta opere performative pensate per luoghi non connotati funzionalmente che accompagnano uno stare sospesi, partendo dalla domanda: esiste all'interno della nostra contemporaneità un uso o perlomeno un'idea della festa? Quindi per vedere questa versione della risposta a questa domanda, venerdì 18 settembre a Torino.
1: Dal cerlele al braz, fintasmans.
0: Infine, sempre venerdì 18 settembre a Roma, segnaliamo il concerto allo Spazio Cavea di Nicolas Remondino, che presenta il suo progetto Ieratico in un live insieme a Massimo Silverio e a delle altre artiste con cui collabora anche in progetti di cui è sideman. Il concerto è previsto alle ore 22.

La musica popolare del sud Italia incontra una ricerca sonora radicale, tecniche estese e quindi metodi non convenzionali vengono applicati per suonare strumenti tradizionali e non nelle esplorazioni avventurose di The Turcos and the Little Devils insieme a Lupo Berto. I primi sono Giovanna Turco a voce, tamburello e fisarmonica, Davide Russo a calimba, fisarmonica e fisarmonica smantellata e Mario Gabola al sax alto aumentato e a diversi oggetti tra cui bidoni e ai feedback. Con loro c'è appunto Lupo Berto, già componente dei Begayé, attivo anche da solista, che troviamo a percussioni, frequenze radio, computer e voce. Il loro più recente album si intitola Baroque Degradé, è uscito in realtà da quasi un anno per l'etichetta romana Folderol in collaborazione con Viande, etichetta in questo caso con base a Napoli, un lavoro che ci porta dentro una ricerca etnomusicologica che alla documentazione, alla divulgazione di canti e suoni tradizionali unisce evidentemente una pratica strumentale molto essenziale, molto artigianale, scarna, evocativa, in cui ritroviamo appunto l'uso di oggetti, di feedback elettroniche e poi diversi strumenti riciclati e autocostruiti. Come leggiamo nelle note che accompagnano il disco, si tratta di un album che elegge l'imperfezione al linguaggio e il processo a forma, un tributo a chi ha saputo liberare l'immaginario del sud. Il brano che abbiamo appena ascoltato da Baroque Degradé era Spingule, termine che in dialetto napoletano significa spile da balia, e da questo lavoro di The Turcos and the Little Devils meets Lupo Berto ascoltiamo la loro versione di Femmine Femmine, un celebre canto di lavoro e di denuncia delle condizioni delle lavoratrici del tabacco in Salento, nato più o meno nella prima metà del Novecento e rivisitato anche negli ultimi anni da tantissimi musicisti.

elettronica e musiche tradizionali che si incontrano, musiche di confine potremmo chiamarle, che danno vita a nuovi paesaggi dai contorni a volte distorti e deformati, in altri casi più definiti, dove comunque è sempre piuttosto difficile distinguere l'antico dal moderno, la reale provenienza geografica, ciò che è primordiale da ciò che ha aperture in qualche modo più futuristiche. Subito dopo The Turcos and the Little Devils, Meet Lupo Uberto, che abbiamo ascoltato con la loro versione del canto tradizionale Femmine Femmine da Baroque Degradé, il brano che abbiamo poi ascoltato in sequenza senza interruzioni era Eye of the Hurricane, che apre Elsewhen, secondo album del progetto Futuro Ancestrale, quartetto guidato da Giuseppe Doronzo, sassofonista, compositore, polistrumentista che si muove tra improvvisazione, jazz e diciamo culture antiche, in particolare culture non occidentali. Insieme a lui ci sono Yannis Kyriakides all'elettronica e ai sample, musicista di origini cipriote che abbiamo ascoltato tante volte qui a Battiti, sia da solista sia con le sue numerose collaborazioni, e che si muove in ambito elettroacustico. Completano il quartetto Andy Moore, chitarrista dei The X, alla chitarra elettrica, e Frank Rosali alla batteria, quindi diciamo una sorta di supergruppo fortemente legato all'improvvisazione, con epicentro ad Amsterdam. Tutti più o meno fanno base nella capitale olandese, con le radici appunto tra Italia, Cipro, Olanda e Porto Rico. Futuro Ancestrale nasce dall'idea di fondere l'improvvisazione contemporanea con le tradizioni musicali non occidentali, e in Elsewhen diciamo l'elettronica riveste un ruolo centrale, sono altrettanto importanti strumenti diciamo mutuati da diverse tradizioni, quella cinese, quella albanese, quella del Chad. In particolare nel brano che abbiamo appena ascoltato c'era l'ulusi, flauto cinese a zucca, suonato proprio da Giuseppe Doronzo, ma qua e là troviamo anche riferimenti ad esempio alla musica popolare pugliese o l'utilizzo di flauti che arrivano sia dall'Albania sia dal Chad. In questa parte di Battiti continuiamo a muoverci fra musiche tradizionali e contemporaneità attraverso pratiche che a volte distorcono, manipolano i suoni e i ritmi popolari. Andiamo in Grecia con una delle più recenti e sempre piuttosto misteriose uscite dell'etichetta di Atene, Hit Crimes, terzo album in questo caso dell'enigmatico musicista e compositore greco Ezon Zervas, che decostruisce la musica folk del suo paese nel recente album Tria, che ascoltiamo con due brani in sequenza.

Un musicista di cui si hanno poche informazioni, Eson Zervas, sappiamo che è un personaggio schivo che vive a Missolungi nella Grecia occidentale e che probabilmente le sue origini sono nel Nord Africa. Tria è il terzo lavoro in studio di questo musicista che continua nel processo di manipolazione, di decostruzione della musica folk greca, utilizzando pianoforti, lira, field recording, oscillazioni analogiche e campionamenti. Un suono, come abbiamo sentito, piuttosto allucinato, attraversato però da un filo conduttore narrativo che parte dai tekedes, dai circoli sociali semilegali in cui in passato operai, rifugiati, gangster, protettori si riunivano per fumare hashish e improvvisare con il bouzouk. Questo leggiamo ovviamente nelle note che accompagnano l'album. Questo filo conduttore ci porta poi attraverso le taverne e i vicoli della Grecia e dell'Anatolia, dove risuonano gli echi dei primi sintetizzatori, i rintocchi del Santur. Tria è uscito appunto per l'etichetta di Atene Hit Crimes e noi abbiamo ascoltato le due tracce senza titolo, numero 20 e numero 21. Dalla Grecia occidentale ci spostiamo verso il Cairo con il nuovo lavoro di The Handover. In questo caso si tratta di un trio composto dagli egiziani Ali Issa al oud, Ayman Asfour al violino e poi il musicista belga Jonas Cambien, che troviamo all'organo e al sintetizzatore. The Handover sono tornati prima dell'estate con un secondo album per l'etichetta Sublime Frequencies, una lunghissima traccia divisa sui due lati del vinile che si muove fra. Psichedelia, musica tradizionale.

un viaggio futuristico e primordiale nella psichedelia egiziana e nell'improvvisazione melodica multidimensionale. Con queste parole l'etichetta Sublime Frequencies descrive New Old Medicine, secondo album del trio The Handover, composto da un unico lungo brano che ascoltiamo ancora in sottofondo, un brano diviso in lato A e lato B del vinile che si snoda idealmente attraverso diversi capitoli. Come già nel primo album e ancora di più come nella loro versione dal vivo che abbiamo avuto la fortuna di vedere a qualche edizione fa del festival olandese Rewire, la musica di The Handover ha questa potenza ipnotica che insiste tantissimo sulla ripetizione, una ripetizione ancestrale e però allo stesso tempo anche molto contemporanea, un suono, un orizzonte che ci porta di nuovo verso l'est Europa, dal Cairo, dove diciamo fanno base due dei tre The Handover. Andiamo appunto nel cuore dell'est Europa, tra droni, musica tradizionale, pennellate un po' acide come quelle che ritroviamo sulla copertina dell'album intitolato K-Drone, è uscito a nome del trio Szymanski, Valko, Podrazki.

Una musica dal forte impatto fisico, con una ritmicità sfrenata che distorce le coordinate spazio-temporali in una sorta di viaggio acido, dal suono però anche un po' antico, un lavoro che potrebbe essere stato registrato da qualche parte in una foresta nel cuore della Repubblica Ceca. Il titolo dà qualche indizio sugli elementi alla base di questo progetto. L'album appunto si intitola K-Drone, è uscito in estate per l'etichetta slovacca Mappa. Il brano che abbiamo appena ascoltato era Prodigy e la formazione è il trio con base a Brno, composto da Jakub Szymanski, che troviamo alla lapsteel e al banjo, Mikal Valko alla ghironda e alla voce, e Jan Podrazki a diversi fiati, come ad esempio flauti in particolare, poi anche armonica e melodica. Elementi di folk e tradizionali, soprattutto appunto dell'est Europa, che si fondono con psichedelia, minimalismo, anche una certa giocosità data dai disegni dei flauti, un trio che arriva dalla scena sperimentale sotterranea della Repubblica Ceca e che, ci piace fare questa citazione, il magazine inglese The Quietus paragona in un salto spazio-temporale abbastanza significativo agli Spaceman 3, immaginiamo in termini di uso della drum music e forse anche in termini di uso di sostanze stupefacenti. Ritmo e giocosità, ma anche antico e moderno, sono alla base anche del prossimo ascolto, che ci porta in qualche modo più verso Oriente, dentro un suono dove le percussioni tradizionali cinesi incontrano pianoforte ed elettronica. Si intitola The Endless Dance, l'album pubblicato a maggio dall'etichetta Real World e nato dalla collaborazione fra la produttrice e compositrice nordirlandese Hannah Peel insieme alla percussionista cinese Bei Bei Wang. 9 i brani che compongono l'album, che attraversano i 24 termini solari del calendario cinese e intrecciano, diciamo, elementi del sistema sonoro orientale con quello occidentale. Il mondo occidentale ha un sistema orchestrale, leggiamo nelle note che accompagnano l'album, ma nell'antica Cina gli strumenti venivano classificati in base al materiale con cui erano realizzati: metallo, terra, pelle, bambù, tutti elementi strettamente legati alla natura. Siamo stati influenzati da questi due sistemi sonori e dal modo in cui le culture che li sostengono si fondono insieme. E allora le ascoltiamo, Hannah Peel e Bei Bei Wang con Wild Geese Arrive da The Endless Dance.

Capitolo 2. Come Pilon si trovò portata ad abbandonare l'ospitalità di Danny. Il notaio li lasciò sul cancello della seconda casa e salì nella sua Ford. Traballò via per la discesa verso Monterey. Danny e Pilon rimasero davanti alla palizzata senza più tracce di vernice e guardarono pieni di ammirazione la proprietà. Piccola casa bassa, incrostata di antica calce, con le finestre cieche, vuote, prive di imposte e tendine. Ma un cespo di rosa di Castiglia avvolgeva nelle sue spirali rampicanti il portico e per il cortile crescevano, tra ortiche ed altre erbacce, i geranei del nonno. Disse Pilon: «Mi sembra la migliore delle due e la più grande». Danny teneva in mano una chiave. Sulla punta dei piedi salì gli scalini del portico e aprì la porta. La prima stanza era esattamente qual era stata quando ci viveva il viejo. Il calendario rosso per l'anno 1906, la bandiera di seta spiegata contro la parete con l'immagine di Fighting Bob Evans che guardava dalla torre di comando di una corazzata appuntata sopra, il mazzo delle rose rosse di carta, le ghirlande polverose di peperoncini rossi e di agli, la stufa con il tubo di ferro e le sconquassate sedie a dondolo. Pilon scrutò attorno. «Tre stanze», disse a fior di labbra, «e un letto, una stufa. Saremo felici qui, mio Danny». Danny girava cauto per la casa. Tristi ricordi del viejo gli affollavano certo la mente, ma Pilon partì in avanscoperta, penetrò in cucina. «Un acquaio col rubinetto!» esclamò. Aprì il rubinetto. «Non c'è acqua», disse. «Danny, devi far la domanda per l'acqua alla società». I due amici si guardarono e sorrisero. Pilon notò che la faccia di Danny andava assumendo l'espressione preoccupata del proprietario. Mai più quella faccia sarebbe stata libera e aperta. Mai più Danny avrebbe rotto un vetro di finestra, ora che aveva delle finestre anche lui. Non si era sbagliato Pilon. Danny era salito su un gradino più alto dei suoi compagni. Le sue spalle avevano ora da sostenere una maggiore complessità di vita, ma ecco sfuggirgli un grido di dolore nell'atto di lasciare per sempre la sua vecchia esistenza tanto semplice. «Pilon», mestamente egli disse, «vorrei che fossi tu a possedere questa casa e che io potessi venire a vivere con te». Mentre poi Danny era sceso in città a far la domanda per l'acqua, Pilon girò tra le erbacce del cortile di dietro. C'erano alberi da frutto là, ossuti e neri di vecchiaia. E c'erano due o tre sconnesse gabbiette da polli, un cumulo di arrugginiti cerchi da botti, un mucchietto di cenere e un materasso fradicio. Pilon guardò dall'altra parte della palizzata nel cortile pieno di galline della signora Morales e dopo qualche secondo di riflessione aprì tra i pali un passaggio a quei cari volatili. Pensò commosso: «Verranno di qua a fare il nido nelle erbe alte». E pensò come costruire una buona trappola per il caso che i galli venissero anche loro a seccare le galline e distoglierle dai nidi. «Vivremo felici», pensò a conclusione. Danny tornò indignato da Monterey. Disse: «La società vuole un deposito». «Un deposito? Sì, vuole $3 per darci l'acqua». $3 significa 3 galloni di vino», disse severamente Pilon. «E quando il vino sarà finito potremo prendere un secchio d'acqua in prestito dalla signora Morales qui accanto». «Ma non abbiamo $3 per il vino», disse Danny. «Lo so», Pilon disse, «ma forse potremmo prendere in prestito anche il vino dalla signora Morales». Il pomeriggio passò. «Domani ci sistemeremo», disse Danny. «Puliremo. E tu, Pilon, taglierai le erbacce». Pilon diede un grido d'orrore. «Le erbe? Mai!» Spiegò la sua teoria circa i polli della signora Morales. Danny si trovò subito d'accordo con lui. «Amico», disse, «sono felice che tu sia venuto ad abitare da me. Ora, mentre io raccolgo un po' di legna, vai a cercare qualcosa per il pranzo». Memore del suo brandy, Pilon pensò che non era giusto. «Ecco, mi rendo schiavo di lui», pensò amaramente.
Questa casa mi toglierà ogni indipendenza. Diventerò schiavo di questo ebreo. Ma uscì a cercare qualcosa per il pranzo. Arrivato sul limite della foresta, incontrò un giovane gallo che razzolava nel terriccio della strada. Di età così giovane era che la voce gli si rompeva in gola mentre cantava e che aveva cosce, collo e petto ancora in plumi. Dopo aver tanto pensato alle galline della signora Morales, Pilon si trovò pieno di simpatia per il galletto e andò lentamente verso gli oscuri penetrali del bosco col volatile innanzi a lui. Andando pensava: povero piccolo in plume, chissà che freddo ora è la mattina quando cade la rugiada e l'aria è ghiaccia. Non sempre il buon Dio è buono con le bestie. E pensava: tu giochi nella strada, uccelletto ignaro, e un giorno può capitare un'automobile che ti investe. Allora il meglio è se rimani ucciso. Ma se perdi una gamba, se perdi un'ala, tutto il resto della tua vita sarai un povero infelice. Troppo la vita è dura per te, piccola bestia. Procedeva lentamente, con cautela estrema. Di quando in quando il pollo cercava da una parte e da un'altra di virare su una scappatoia di ritorno, ma sempre Pilon era pronto a ricacciarlo innanzi. Infine il pollo scomparve nella foresta e Pilon gli fu sopra. A gloria dell'anima sua, sia detto che non un grido di dolore o altro sfuggì dal becco del volatile. Quel pollo, cui Pilon aveva profetizzato la possibilità di una miserevole esistenza, morì in pace, o perlomeno in silenzio. Tutto merito della tecnica di Pilon. 10 minuti più tardi egli emerse dal folto dei boschi per tornare da Danny. Il pollastro, smembrato e ridotto all'essenziale, si trovava distribuito nelle sue tasche. Era regola di Pilon non portar mai a casa penne, testa o piedi, poiché senza tali elementi un pollo non può venire identificato. Un fuoco di pigne fiammeggiò la sera nella stufa della casa di Danny. Crepitavano le fiamme e, ben pasciuti, caldi, felici, Danny e Pilon sedevano nelle sedie a dondolo, cullandosi dolcemente innanzi e indietro. Durante il pranzo avevano avuto la luce di un mozzicone di candela, ma ora soltanto il chiarore del fuoco nella stufa diradava le tenebre della stanza. A rendere completa la loro beatitudine, cominciò la pioggia a battere sul tetto. Un po' d'acqua sgocciolava di sotto, ma poca roba, e comunque in punti in cui nessuno avrebbe voluto sedersi. Disse Pilon: si sta bene così. Pensa quando ci toccava dormire nel freddo. Questa è vita. Disse Danny: sicuro. Ed è strano. Per anni e anni non ho avuto casa, e ora ne ho due. Non posso dormire in due case. Pilon odiava lo spreco. «Ci ho pensato anch'io», disse. «Perché non l'affitti, l'altra casa?» L'impiantito scricchiolò sotto i piedi di Danny. «Oh, Pilon!» egli gridò. «Come non mi è venuto in mente!» Si abituò all'idea. «Ma a chi affittarla?» fece. Pilon disse. «Affittala a me! Ti darò $10 al mese!» «15», disse Danny. «È in buone condizioni, vale 15!» Pilon accettò, pur borbottando, ma avrebbe accettato anche per molto di più, perché vedeva quale elevazione fosse vivere in una casa propria e desiderava sentirsi socialmente elevato. «Stabilito, dunque», disse Danny. «Ti affitterò la mia casa. Sarò un buon padrone di casa, Pilon. Non ti farò storie». Salvo l'anno passato nell'esercito, Pilon non aveva mai posseduto $15. Ma pensava che aveva un mese davanti a sé prima di dover pagare, e in un mese può accadere di tutto. I due amici si dondolarono soddisfatti al caldo del fuoco. Poi Danny andò fuori un momento e tornò con 3 o 4 mele. «La pioggia le avrebbe guastate», disse. Per non essere da meno, Pilon si alzò a sua volta e accese la candela e si recò in camera da letto. Ne tornò con una catinella, una brocca, 2 vasi di vetro rosso e un ciuffo di piume di struzzo. Disse: «Val meglio non avere tutta questa roba frangibile per la casa. Se la rompe uno poi si rattrista. Meglio non averla». Staccò dal muro le rose di carta. «Queste in omaggio alla signora Torrelli», spiegò uscendo. Tornò non molto dopo, fradicio di pioggia ma trionfante, poiché portava una fiasca da un gallone di vino rosso sotto il braccio.
Altercarono poi i due amici e si ingiurarono, ma nessuno curandosi di averla vinta sull'altro. Erano stanchi di tutto l'eccitamento della giornata e, storditi dal vino, si addormentarono sul pavimento. Il fuoco si spense. La stufa cigolò raffreddandosi. La candela toccò il fondo e spirò nel proprio sevo, con un ultimo barbaglio azzurro di protesta. La casa fu buia e quieta, piena di pace.

Capitolo 3. Come il veleno del possesso lavorò in Pilon e come il male trionfò temporaneamente in lui. Il giorno dopo Pilon andò ad abitare nell'altra casa, in tutto simile alla casa di Danny. Questa era solo più piccola. Aveva il suo cespo di rose castigliane che si arrampicava intorno al portico e aveva le sue ortiche per il cortile, i suoi disseccati alberi da frutto, i suoi gerani rossi e le galline della signora Soto nella corte accanto. Danny divenne un grand'uomo dando in affitto una casa e Pilon, prendendo una casa in affitto, si elevò di un gradino sulla scala sociale. È impossibile dire se Danny si aspettava sul serio di riscuotere una pigione o se Pilon pensasse davvero di pagarne una. Se così fu, restarono entrambi delusi. Danny non chiese mai nulla e Pilon non offrì nulla mai. I due amici erano spesso insieme. Appena Pilon si trovava a possedere una fiasca di vino o qualcosa di commestibile, subito Danny compariva in visita. E se era Danny il fortunato o astuto possessore di tanta grazia, ecco che Pilon passava una serata di bagordi con lui. Povero Pilon, egli non avrebbe mancato di pagare la pigione se avesse avuto come pagarla. Era un uomo onesto. E il pensiero della bontà di Danny e della povertà propria non mancava alle volte di tormentarlo. Ebbe, una sera, un dollaro. Ma lo acquistò in modo così stupefacente che dovette cercare subito di dimenticarsene. Sarebbe impazzito se no a pensarci. Davanti all'albergo San Carlos, un uomo gli aveva messo il dollaro in mano e gli aveva detto: «Corri a prendermi 4 bottiglie di ginger ale. Questo accidente di albergo ha esaurito la sua provvista». Una cosa simile era un miracolo, pensò Pilon. Bisognava accettarla senza ragionarci sopra, crederci e basta. Volò su a pian della tortiglia, nell'intento di consegnare il dollaro a Danny, ma strada facendo comprò un gallone di vino e col vino si attirò 2 rotonde ragazze in casa. Danny, passando dalla casa, udì il chiasso ed entrò tutto felice. Pilon gli gettò le braccia al collo e mise ogni bene a sua disposizione. Più tardi, quando Danny ebbe usufruito d'una delle ragazze e consumato metà del vino, vi fu battaglia grossa tra i due. Danny perse un dente e Pilon restò senza camicia. Le ragazze urlarono accanendosi di volta in volta a pestare chi cadeva. Una, colpita allo stomaco da Danny, infilò la porta gracidando come una rana. L'altra la seguì portandosi via 2 tegami dalla cucina. Per un pezzo, allora, Danny e Pilon piansero sulla perfidia delle donne. Disse Danny: «Tu non sai che carogne siano le donne». Disse Pilon: «Lo so». «Non lo sai», disse Danny. «Lo so», disse Pilon. E tra i due amici vi fu un nuovo scontro, ma non di primo ordine come l'altro. Dopo, Pilon si sentì la coscienza più tranquilla in merito alla pigione non pagata. Aveva pur largito la sua ospitalità al padrone di casa. Passarono diversi mesi. Di nuovo Pilon cominciò a tormentarsi per la pigione. E più il tempo passava, più si tormentava. Alla fine, disperato, lavorò tutto un giorno a netar seppie, calamaretti da chi il cinese, e fece fuori 2 dollari. Venuta la sera, si legò il fazzoletto rosso intorno al collo, si mise in capo il cappello di suo padre e infilò la salita della collina per dare a Danny i 2 dollari in acconto della pigione. Ma strada facendo comprò 2 galloni di vino. «Così è meglio», pensò. «Dargli il denaro nudo e crudo sarebbe troppo freddo verso un amico. Un regalo no. E potrò dirgli che i 2 galloni mi costano 5 dollari». Questo era sciocco e Pilon lo sapeva, ma volle indulgere con se stesso. Nessuno in Monterey conosceva i prezzi del vino meglio di Danny. Pilon marciava dunque felice, la prora puntata sulla casa di Danny. Andava, non troppo svelto, ma fermo, nella giusta direzione. Sotto ogni braccio portava un sacco di carta e in ogni sacco c'era una fiasca d'un gallone di vino. Imbruniva. Era l'ora dolce in cui la sonnolenza del giorno è già finita e la sera di piacevole conversazione non è cominciata ancora. I pini si alzavano neri contro il cielo e ogni cosa appariva oscurata sulla terra. Ma l'aere splendeva di mesto splendore come la memoria. I gabbiani volavano di ritorno ai nidi loro sulle scogliere, dopo la visita quotidiana agli stabilimenti di pesce in scatola, per i quali è ricca Monterey.
Pilona amava la bellezza come un mistico. Levò la faccia al cielo e l'anima gli uscì dal petto a perdersi nella luce del sole appena tramontato. Il non troppo perfetto Pilon, pasticcione, beone, attaccabrighe, bestemmiatore, continuava lentamente il suo cammino su per il colle, ma un altro Pilon, spirituale e alato, andò con i gabbiani e si inebriò di spazio. Bello era questo Pilon, senza macchia di egoismo e avidità nei suoi pensieri. Vale la pena di conoscere come pensava. Ecco, pensava, c'è il Padre Nostro nella sera. Gli uccelli volano attraverso la fronte sua. Ah, cari uccelli gabbiani, come vi amo. Le vostre ali lente mi toccano il cuore come la mano di un padrone affettuoso tocca la pancia del cane addormentato. Come la mano di Cristo tocca il capo ai bambini. Volate, cari uccelli, e portate il mio cuore a Nostra Signora dei Sette Dolori. Disse allora le parole più tenere che conosceva. Ave Maria, grazia piena. Il piede del pilone imperfetto si era qui fermato. Ma in verità il pilone imperfetto aveva cessato di esistere per il momento. Prendi nota, angelo registratore. Non esisteva anima più pura dell'anima di Pilon in quel momento. Il malvagio mastino di Galvez si avvicinò alle gambe di Pilon, ma si limitò ad annusarle e se ne andò senza morderle. Un'anima purificata e, insomma, salvata di fresco, è indubbiamente un'anima in pericolo più di ogni altra, poiché tutto al mondo cospira contro di lei. Dice Sant'Agostino: anche la paglia sotto le mie ginocchia grida per distrarmi dalla preghiera. L'anima di Pilon non aveva modo di difendersi dai propri ricordi. Guardando gli uccelli, egli si ricordò che la signora Pastano metteva alle volte anche uccelli di mare nei suoi tamales, e a questo ricordo si destò fame in lui, e la fame distolse a precipizio la sua anima dal cielo. Pilon ricominciò a camminare, e di nuovo fu un misto di bene e di male, e il malvagio mastino di Galvez attaccò a ringhiare, rimpianse d'essersi lasciato scappare una così magnifica occasione di mordere le gambe a Pilon. Pilon mosse un po' le braccia ingranchite dal peso delle due fiasche. È un fatto rilevato e comprovato in molte storie che l'anima capace del bene più grande è anche capace del più grande male. Chi più empio può essere di un prete che rompe la fede? Chi più carnale di una vergine che si sbarazza della verginità? Ma queste forse sono questioni di apparenza. Pilon, ridisceso appena dal cielo, era, pur non sapendolo, esposto come non mai a ogni vento di male. Ancora i sentimenti lo portavano verso la casa di Danny, ma senza più intenzione o convinzione. Non aspettavano che un cenno per cambiare. E già egli pensava che sbornia stupenda avrebbe potuto prendere con due galloni di vino. Era quasi completamente buio ora. Non si scorgeva più la strada. Non si scorgevano i fossi ai due lati di essa. E nessuna conclusione morale noi si trae dal fatto che in quel momento, in cui gli impulsi di Pilon oscillavano come una piuma tra egoismo e generosità, Pablo Sanchez si trovasse seduto nel fosso sinistro della strada, desioso di una sigaretta e un bicchiere di vino. Ah, le preghiere dei milioni, come debbono lottare fra loro e a vicenda distruggersi nello sforzo di arrivare al trono di Dio. Pablo udì passi dapprima, poi vide una figura confusa, poi riconobbe Pilon. Pieno di entusiasmo gridò: «Ai, amigo, che fardello tu porti così pesante?» Pilon si fermò di colpo e si voltò verso il fosso. Disse: «Ti credevo in prigione, ma hanno raccontato una certa storia di un'oca». «E in prigione ero», Pablo rispose, «ma non ero molto gradito. Il giudice ha detto che la condanna non mi faceva nessun bene e la polizia ha detto che mangiavo per tre». Orgogliosamente concluse: «Così ora sono fuori sulla parola». Pilon fu salvato dall'egoismo. Egli, in vero, non portò il vino a casa di Danny, ma invitò Pablo a dividerlo con lui in casa propria.
Se la strada maestra della vita si divide a un certo punto in due sentieri di generosità e non è possibile seguirne che uno, chi può giudicare quale sia il migliore? Pilon e Pablo entrarono giocondi nella piccola casa e Pilon, accesa una stearica, tirò fuori due barattoli di vetro come bicchieri. Disse Pablo: «Salute!» «Salud!» disse Pilon. Passarono 2 o 3 minuti e Pablo disse: «Salud!» «Viva la faccia!» disse Pilon. Si riposarono altri 2 o 3 minuti. «Su servidor!» Poi Pablo disse: «Buonanotte al secchio!» disse Pilon. 2 galloni sono molto da bere, anche per 2 paesanos. Ecco come si possono graduare agli effetti spirituali le fiasche. 2 dita sotto il collo della prima, conversazione concentrata. 2 dita più sotto, mestizia di dolci ricordi. 3 dita ancora più sotto, pensieri di vecchi amori felici. 1 dito più sotto, pensieri di amori infelici. Fondo della fiasca, tristezza in ogni senso. 2 dita sotto il collo della seconda fiasca, disperazione nera. 2 dita più sotto ancora, canto di morte. 2 dita più sotto, canto di morte e dannazione. Da questo punto in poi, inutile graduare. Nulla vi è di certo e può accadere qualunque cosa. Ma torniamo indietro al primo grado che abbiamo definito umore conversativo. Allora fu che Pilon fece il colpo. «Pablo!» egli disse. «Non sei stanco di dormire nei fossi, senza casa, senza amici e solo?» Disse Pablo. «No». Pilon tirò fuori un tono di voce più dolce. «Così pensavo anch'io», disse, «quando ero un sozzo cane da rigagnolo. Anch'io ero contento perché non sapevo come dolce sia una casa e un tetto, un giardino. Ah, Pablo, questa sì che è vita!» Convenne Pablo. «Già», disse, «non lo nego». Pilon afferrò la palla al balzo. «Bene, Pablo, non ti piacerebbe prendere in affitto parte della mia casa? Non avresti da dormire più sulla fredda terra, né sulla sabbia dura della spiaggia coi granchi che ti entrano nelle scarpe. Non ti piacerebbe abitare con me nella mia casa?» Disse Pablo. «Certo che mi piacerebbe». «Bene», continuò Pilon. «Non hai che da pagare $15 al mese e puoi usare tutta la casa e tutto il giardino, escluso il mio letto. Pensa, Pablo. E se qualcuno ti deve scrivere una lettera, avrà dove mandartela». Disse Pablo. «Magnifico!» Pilon sospirò di sollievo. Il fatto di sapere che Pablo non avrebbe pagato mai una pigione non diminuiva in nulla il suo sentimento di trionfo. Se Danny gli avesse chiesto del denaro, Pilon avrebbe potuto rispondere: «Pagherò quando Pablo mi paga». I 2 amici passarono al secondo grado e Pilon si ricordò come era stato felice nella sua infanzia. «Niente preoccupazioni allora, Pablo. Non conoscevo il peccato, ero così felice». Mestamente Pablo disse: «Non siamo più stati felici in seguito».

Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: Hollywood Party Factory. E benvenute e benvenuti a una nuova puntata, una nuova stagione di Hollywood Party Factory. Abbiamo fatto finire la mostra internazionale del cinema di Venezia per avere tutti qua i nostri ospiti, a partire da Steve Della Casa, che sei tornato. Ciao.
5: Sono
4: Steve.
5: Tornato stanco ma soddisfatto di questa mostra, che nella quale ho visto tanti film, ho incontrato tante persone, mi ha fatto molto piacere, anche perché i primi giorni ero insieme con Eleonora Andreatta. Ciao Eleonora.
6: Ciao, benvenuta.
5: Che è la vice presidente di Netflix Italia, mentre invece la presidente Gabriella Bontempo del Centro Sperimentale. Ciao Gabriella.
7: Buongiorno a tutti.
5: L'abbiamo vista nella serata finale consegnare il premio, quello lo chiamo il premio Bonaventura, no? Perché l'assegno da 100.000 euro che Aurelio De Laurentiis dall'opera prima, insomma, ed è forse il premio più gradito di tutta la mostra.
7: Beh, devo dire che è una bella iniziativa, però quest'anno mi ha detto che mi ha risparmiato perché la busta era più piccola rispetto agli altri anni.
5: Gli altri anni era proprio Bonaventura. No. Qui comincia l'avventura del signor Bonaventura, che è caduto, era di sotto, lui col fido suo bassotto. Questa è l'inizio della prima storia di Bonaventura. Voi non la conoscete, secondo me invece la conosce Gianluca Farinelli. Ciao Gianluca.
8: Eccoci.
5: Ciao.
8: Buongiorno.
5: Ciao. Siamo qui con i vertici del cinema italiano, dei restauri. Parleremo anche con te, che sei il vincitore di Venezia Classici quest'anno con La lunga notte del 43 di Florestano Vancini, un'opera che, sulla quale è stato fondamentale il tuo apporto. E sei contento di questo leone? È un leone nero, no?
8: Sì, beh, non contento, contentissimo, anche perché naturalmente tutti gli anni proponiamo ad Alberto, al curatore Gironi, tanti possibili restauri, poi loro ne scelgono uno ed è una gara impossibile, perché è una gara in cui corrono Lubitsch, Vaida, i grandi
5: Buñuel,
8: registi della storia del cinema, Buñuel,
5: sì.
8: E poi si attende il verdetto della giuria, ma si dice vabbè, ma dai, quest'anno sicuramente non abbiamo vinto noi, quindi prepari le valigie, sei pronto per partire,
5: e invece,
8: arriva la telefonata.
5: E la Cineteca di Bologna porta a casa questo, che tu presiedi con grande stile, porta a casa questo premio. L'abbiamo atteso tutti col cuore in gola questo premio, ma la nostra gola è stata strozzata, mentre invece la tua giustamente è stata premiata. Allora, io direi che abbiamo delle notizie che la nostra Erika Favaro incomincia sapientemente a proporre, poi sentiamo un po' di musica, poi cominciamo a parlare appunto di restauri.
4: Allora sì, sapientemente ti posso dare qualche appuntamento, Steve, che si terrà a Roma, allora il 17 settembre dalle ore 17:30 alle ore 19:30 gli studenti e le studentesse che sono incuriositi dalla Scuola Volonté qui a Roma, che è una scuola che propone un percorso gratuito triennale per diventare registi, montatori, fonici e tutte le professioni del cinema, possono andare a vedere com'è effettivamente questa scuola, perché c'è l'open day, ci si iscrive sul sito, e sarà l'occasione anche per entrare proprio nelle aule, conoscere alcuni dei docenti, e tra le persone che ci saranno ad accoglierli ci sarà Lorenza Lei, ci sarà Valerio Mastandrea, ci sarà Daniele Vicari, che abbiamo visto
5: a Venezia
4: con Gianluca Farinelli, il nostro ospite di stasera. E questa è una delle notizie, perché come sappiamo, noi di Factory seguiamo le scuole e vogliamo dare un in bocca al lupo a tutti coloro che vorranno anche partecipare al bando, che della Volonté si chiude il 15 ottobre. E poi sempre a Roma si sta per aprire la quarta edizione di Cinema in Verde, il festival di cinema ambientale e sociale. Ne riparleremo mercoledì di questa settimana, daremo la notizia più attentamente. Noi ci soffermiamo un attimo solo su quello che succederà la domenica prossima, domenica sera all'Arena di Piazza Vittorio, perché ci saranno i cortometraggi dei ragazzi e delle ragazze palestinesi. Ti ricordi che sono,
5: certo,
4: venute a trovarci?
5: Bene.
4: È stata una delle puntate più emozionanti, secondo me, della nostra storia. stagione scorsa. Sono degli studenti provenienti dalla Cisgiordania e da Gaza che hanno passato 2 mesi qui in Italia e hanno prodotto dei cortometraggi. Li potremo vedere, e tutte le informazioni sul sito di Cinema in Verde. Ti lascio la parola per l'ultimo.
5: Sì, perché dal 20 al 27 settembre invece torna Orvieto Cinema Fest, che quest'anno si concentra sul tema della cura, quindi la cura verso l'altro, la cura verso se stessi, ma anche l'inclusione. Dal 20